0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: best sound. The best sound. The best sound from the past. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Allora, la canzone è molto bella. No, è bella la canzone, c'è dell'espressione, c'è del contenimento del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram? Molto belle. In che senso?
1: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link.
3: Dove... Ah, vabbè, ma quelle sono quelle a pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per sono delle, come si dice, degli uccellini che attirano, come si chiama, di allodole, come si chiamano,
1: lo specchietto per gli allodole,
3: lo specchietto, perché io non ho mai visto una allodola specchiarsi, comunque non vabbè, lo specchietto per le allodole. Tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro che l'allodola, cioè non l'ho mai visto, però l'allodola che si specchia può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa,
1: ma chi non ha i capelli,
3: mette a posto il becco, insomma. Va bene, Catavolo, eccola qua. Ah, il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque, no,
1: dai!
3: No,
1: dai!
3: Il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, chiedo perdono.
2: Studio Più.

0: Show su Studio Più.
1: Mi hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, tipo un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio agricolo, come si chiama?
2: Sì, la benzina agricola.
1: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto, cioè perché non andiamo anche noi ad agricoli, cioè non cioè solo l'agricoltore la può usare quella benzina là,
2: fammi capire. Non lo so,
1: vabbè, perché costa così poco quella,
2: cioè perché non è trattata, dicono.
1: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa, mica la devo baciare, cioè non la devo infilare e bruciare dentro un motore. Vabbè, comunque è sta cosa è strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina con un tubo collegato al serbatoio e vanno come si dice, fuggi da Foggia, non per i foggiani ma per il rincaro benzina.
2: Me lo ricordavo diverso.
1: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo, hai ragione, hanno ragione, è la colpa di Adamo ed Eva, quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, è porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, andò a mangiare la mela. Adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col signore, ci mancherebbe, tu sei sì, padrone di tutto, ci mancherebbe. Che stai dicendo? No, niente.
3: Scusa, non volevo.
1: No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene. Cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu basta, se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
2: Ma perché?
1: Allora, perché ti spiego? Perché? E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
2: Ce l'ho il cane.
1: Allora, e anch'io ho i cani. Allora, quando un cane dice no! No, quello no! Quello ti ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccavo.
2: Che esempio è?
1: È un esempio palpabile.
2: Se tu
1: lascia stare, fly bird, dai.
2: Chi è?
1: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, è lì che si trovavano i problemi. I problemi si risolvevano in un attimo. Con la faccia da cane, da cocker.
2: Ma perché?
1: Perché Alano sembra un po' troppo. Se la tira un po' l'Alano. La Rod Pile, non so, se la tirano quei cani là. È un cocker con le orecchie basse, cane da caccia, cane. No! Non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva con la faccia da donna, diciamo, no? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo, un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo, descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? Re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio, perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato, sbagliati, quelli che comandavano, però Eva vuole mangiare la mela. Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. Cioè,
2: ma chi?
1: La mia coscienza.
0: Catavolo Show su Studio Più.
4: Andrea
2: Catavolo
4: Show
0: su Studio Più.
5: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo, sei melenzo, sei melenzo. Senti, ma superano le ginocchia già o...
1: Cosa?
3: Vabbè, andiamo avanti. Allora, buongiorno scarpe senza suole, siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede, ah. Ma la parte, diciamo, la come si dice?
1: La pianta,
3: tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice?
1: Le dita,
3: vedi il palmare.
1: Il palmare che è?
3: Come si chiama?
1: Il piede, la pianta del piede.
3: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone,
1: pianta e dita.
3: Pianta e dita, la pianta e le dita sono praticamente senza niente, non neanche
1: non c'è la scarpa.
3: Non c'è la scarpa, non è, che scarpa è un copritallone, non chiamatelo scarpa, è un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe, l'altro pezzo, perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base a... Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento, a rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
1: Cioè,
3: se tu ti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma qual è leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa, non, vabbè, potrei fare altri esempi, però scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma la potete radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, lascia stare, non, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non,
1: sì, ciao. Cioè,
3: non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati Sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
1: Fa più figo, Mantova è la provincia.
3: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
1: Dobbiamo dire Guidizzolo.
3: Guidizzolo è bella.
1: È bellissima Guidizzolo.
3: No, ho capito, non è... di Guidizzolo allora. Non, e sei fatto male.
1: Scusa.
3: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Non, che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, non le vendi in Vaticano sotto banco, non, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, non. Sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete, con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
1: Mamma mia,
3: no,
1: ti prego.
3: Veramente, non,
1: l'hai letto davvero?
3: L'ho letto veramente. Non, il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostiaggio, signora, dai, era facile. E vabbè, dai. Allora me ne vado, se proprio. che Dio.
2: Più.
3: Che Dio si può dire, no?
1: Sì,
3: non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano. Però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però, cioè, nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, non, è quello che ha creato tutto. Ma come si chiama? Non lo posso dire. Ma perché è un pentito? No, non c'è sta, no.

0: Show su Studio Più.
1: Uno scrive se Achille è morto, non lo so perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma, deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se è già in strada, vediamo.
2: Sì, ciao.
1: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, no, è che parte, i locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va, c'è anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
2: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più la
1: ci mancherebbe, cioè, mica è scemo. Che fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo. Non,
2: forse
1: dipende. Andrea, nella religione, basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni. Di solito, non. Qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
2: No, dobbiamo darle, Andrea. Dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
1: Ah, non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè, non.
2: Il nostro tour teatrale.
1: Se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso
2: di prova.
1: Se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo 3 serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo la nostra, chiudiamo poi gennaio e febbraio, mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
2: Certo,
1: con un canguro a fianco magari, invece di Ugo che ride, uno che salta, non, perché no? Non, perché, adesso ci sarà, allora, siccome la tua risata ogni tanto qualcuno dice ah che fastidiosa sta risata, così qua e là, dopo un po' diranno ah sto canguro che salta in continuazione,
2: sì,
1: non,
2: sì.
1: Vabbè, andiamo.
2: Allora ricordiamo le 3 date di ottobre, Andrea, il 10 di ottobre saremo a Mantova.
1: Aspetta, uno ha scritto che prodotto vendete?
2: Ma che marijuana?
1: C'ha il furgone pieno di marijuana. Dimmi.
2: 10 di ottobre.
1: Basi per la pizza, basi pizza.
2: Spizzicarlo.
1: Vabbè, ma non fare pubblicità che non serve. Stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando bene, sta andando fuori.
2: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina. Rimini. Se volete info e prenotare dovete chiamarmi.
1: Allora lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
2: Parlando normale.
1: No. Vabbè, comunque il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
2: A Guidizzolo.
1: Provincia di Mantova.
2: Esatto.
1: Ok, dov'è Guidizzolo?
2: Provincia di Mantova.
1: Infatti. Il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
2: Che c'entra?
1: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
2: 389 83 34 825
1: 34.
2: Il 3 è venuto male.
1: 34 è venuto bene, però non è
0: bellissimo. Andrea,
1: tavolo. Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Annalisa, no, questa chi è? Annalisa o Arisa?
4: Annalisa. Ma lì è Arisa.
3: Arisa, che è tutta rifatta, io non la riconosco più. Arisa.
4: È Arisa.
3: Arisa.
4: Annalisa.
3: Quello mi ha guardato male.
1: No,
3: Arisa.
1: Non l'ho vista chi è, fatemi vedere.
3: Ma Arisa, come non sai chi è?
1: Ah, Pippa, sì, è lei.
3: Pippa.
1: Si chiama Pippa il vero nome.
3: Ma quella è Pippa Middleton, non c'è da niente.
1: Ma no, si chiama Pippa di nome.
3: Lascia stare, non...
1: C'è l'ambulanza, ragazzi.
3: È arrivata l'ambulanza per te, per te. Vabbè, che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo.
1: E Arisa che è rifatta.
3: L'Alzheimer a megalopande.
1: Arisa che si è rifatta.
3: Arisa si è rifatta. Lui l'ha chiamata Pippa. Ti
1: si
3: sei
1: chiama
3: offeso?
1: Pippa
3: no,
1: Vera.
3: No. Allora, praticamente questa Arisa ha detto: leggiti, perché sennò sembra che invento io. Cioè, una cosa...
4: Quando ho la cervicale, mi metto due penne rigate nel naso.
3: Adesso io. Qua io glisserei come fanno quegli eleganti, no? Perché vabbè, la domanda che gli farei, ma col sugo o senza, cioè no? Con l'olio e il parmigiano oppure in bianco? Lei quando c'ha la cervicale si infila due penne rigate della Barilla, penso, non so, di qualche marca, magari c'è una marca particolare che fa effetto, l'altra no, non ha. Se le infila nel naso, nelle narici, una penna per narice, capito? Non quando c'ha la cervicale. Non oso immaginare quando... Vabbè, andiamo, dai. Magari!
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Come dire a una donna con le tette rifatte, che belle tette, sono rifatte. È normale, ci sono anche tette rifatte male, a dire la verità, cioè una alta, una bassa, una che guarda a destra, una che guarda a sinistra, cioè non è vero, a volte vabbè, se vai dal chirurgo e paghi poco è normale, no?
1: Paghi poco.
2: È normale, qualcosa di storto deve andare per forza. Va bene, comunque, perché stavo dicendo questa cosa? Non mi ricordo più.
3: Perché stavi parlando, perché si stava ascoltando il cantante Samurai J, e quindi si stava parlando sulla modalità di
4: mamma mia, questo ragazzo quando parla che mi fa un'emozione sulla pelle proprio.
1: Signora, chi è? Scusi.
4: Ma sono un uomo, te lo sono ancora al Bergamo Sex, non sono ancora uscito.
1: Bergamo Sex,
4: è da due giorni che sono qua dentro, ma c'è un odore, madonna.
1: Dai.
4: Ma c'è un ma che odore, ma neanche le mie scarpe sudano così.
2: Allora andiamo avanti, attenzione, questa è una notizia che non volevo dare, però devo darla, purtroppo le cose che devi dare le dai e poi basta. Era il Galles, ti ricordi che abbiamo parlato venerdì del paese dove se il politico non mantiene le promesse in fase di campagna elettorale, quindi dice una bugia, c'è la galera, va in galera. Sì. Allora, Rino Polloni mi ha scritto prima, potrei essere del Galles, ma no, io non avevo capito la battuta. La battuta era Polloni Galles.
1: Ah,
2: l'ha fatta lui, l'ha fatta lui. A livello delle tue, cioè non è fare... Mamma ragazzi, fa anche il sofisticato. Vabbè, comunque... do la notizia, dai. La gente, tutti me la stanno chiedendo, dalla. Un gigantesco iceberg. Berga forma ha una forma
1: sì.
2: Come ma si cosa?
1: È una forma, immagino.
2: Che forma?
1: È una forma.
2: Forma?
1: La forma da cazzo.
2: Non dire parolacce. Sei diventato anche volgare.
1: Non
2: sai.
1: Hai sentito dire parolacce?
2: Sì, la stavi dicendo.
1: No, la forma di gelato.
2: Acalippo?
1: Come il gelato.
2: Ma che gelato?
1: Il gelato.
2: Se no sarebbero già mangiato le foche. Cioè non le foche, giustamente, quando vedono degli iceberg a forma di calippo, quelle le si mettono lì, ciao. Cioè non,
1: ciao.
2: Beh, festa, no?
1: C'è non, festa.
2: Faranno i party anche loro, ci sarà anche lo speaker delle foche.
1: Ma chi è?
2: Il focaiolo.
1: Chi
2: che
1: è?
2: Può fare, oh Dio, tutto qua finché andiamo alle casse calippi. Non so come parla la foca, però. Vabbè, attenzione, c'è questo. Non guardatemi, perché mi guardi così con gli occhi illuminati. Cioè, sembri quasi innamorato, non.
3: No, perché.
2: Un soldato innamorato.
3: Perché mi è venuto in mente una scenetta.
2: Che scenetta?
3: Quando parlavi un po' così, con la lingua così attaccata, mi è venuto in mente la TV svizzera. C'era un altro Giovanni e Giacomo che facevano la TV svizzera.
2: C'era Gervo Roni, amico Gerva. Basta.
3: Mi è venuto in mente quella scena.
2: Sembra un altro personaggio. Un gigantesco iceberg a forma di fallica, possiamo dire fallica? Calipesca, diciamo. Ma veramente c'è la foto molto realistica, come che chi l'ha fatto non lo so, se la natura ha creato questa cosa, si è staccato da un pezzo di ghiaccio, di montagna di ghiaccio, ed è uscita fuori sta forma così, oppure magari uno scultore, Don Ermidio da Vegas, non lo so, uno spagnolo scultore di ghiaccio. Vabbè, non so perché gli spagnoli me li immagino tutti scultori di ghiaccio, non so come mai. Vabbè, comunque, un gigantesco iceberg a forma di quella forma là, intanto ha sorpreso gli abitanti di una baia in Canada. La cosa assurda, la località si chiama la località in Canada si chiama Dildo Bay.
1: Vabbè,
2: vedi, non la mela non casca distante dall'albero, cioè non cioè per loro è una cosa normale, cioè non, nessuno ha detto ehi guarda lì c'è un no, perché lì ce l'hanno in giardino proprio, no? Noi ci abbiamo i sette nani, noi ci hanno i sette dildi, cioè non, andiamo avanti ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo svelato il mistero del Titanic, sì, adesso ho capito perché è andato a fondo il Titanic.

0: su Studio Più. Spot.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: ma in che anno siamo? Perché non mi ricordo, cioè non. Che anno è?
1: Siamo nel 2026.
0: Ah, 2026. Ah.
2: Ma scusate, è un oleogramma.
0: Ma come mai sei già qua? Cioè, c'è qualcosa che non va, non capisco.
1: Non ho capito, non ho capito qual è il problema. Allora, se arrivo alle 8, perché arrivo alle 8?
3: Questa voce così di prima mattina, no, però, devo ancora stendere i panni, dai.
1: Ma chi è, scusi? Ma lei è la vicina di casa?
0: È andata. Allora, buongiorno, ben trovati, ragazzi. Però facciamo sentire la base, che è carina la base. Pam, capito? Sta canzone. Questa è la base. Capito? Vabbè. Ma la sigla non è andata stamattina?
2: Certo che è andata, tu stavi pensando a qualcosa, non avevi le cuffie, Andrea.
0: Ma c'è l'eco nella tua stanza?
2: Perché?
0: No, stavi.
2: Non è più che stavo guardando. Ah.
0: Che fa? Guarda fuori dalla finestra.
2: C'è l'eco.
0: Ma l'eco non è una persona, l'eco è, non è un essere.
2: È un giornale, Andrea.
0: Ma qual è il giornale?
2: L'eco di Bergamo.
0: Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Allora, buongiorno, ben trovati con calma oggi, perché ragazzi oggi veramente è tosta, veramente. Non so come mai, non so se anche voi, e non parlo di voi che non siete, diciamo, normali, però la gente normale che è a casa mi deve rispondere. Non so se anche voi in questo periodo avete tanto sonno, cioè fate fatica a svegliarmi. Io faccio fatica a svegliarmi la mattina, non so come mai. Cioè, di solito mi sveglio pimpante, faccio anche un po' di ginnastica. Invece due o tre mattine che sono rimbambito, veramente. Cioè, proprio rimarrei a dormire. Cioè, come i bambini, no? Hai bisogno della mamma e dici vai a scuola, cammina. Cioè, è una cosa incredibile. Vabbè, niente.
1: Poi sei discusso.
0: Non ho chiesto a te. No, è strano perché io sonno e vorrei rimanere a casa. Tu sei quale sette? Capito? Cioè, tutto strano. Cioè, non so, forse la fine del mondo. Può darsi. Non so. Chi è che ha tagliato l'erba in giardino?
2: Non so, sarà.
0: No, perché non è tagliata bene, io lo dico. Cioè, da questa prospettiva non sembra ombre o luci. Vabbè, andiamo avanti. Allora, perché essere qui alle 7, a che ora ti. Ah, per essere qui alle 7, a che ora ti sei svegliata, Achille? Svegliata, capito? Achille.
2: Svegliata.
1: No, allora, mi sono.
0: Si è depilata, a che ora ti sei depilata?
1: No.
0: Ti sei depilata a che ora?
1: No, mi devo ancora depilare.
0: Ah, ok.
1: Mi devo ancora depilare.
0: Ecco, allora. Perché c'è la camicia chiusa, bro.
1: Allora, mi sono.
0: Uno ha scritto vecchiaia, cadavolo, sei vecchio. Il vecchio, cioè, si. Come si dice? Si
1: rinnova.
0: Che fai? Tossisci e parli.
1: Che
0: sei? Uno dei Simpson. O tossisci o parli.
1: Un polverina.
0: Io mi sveglio bestemmiando. Vabbè, questa è un'altra cosa. Ma che è successo ad Achille? Tutto bene? Facciamocelo spiegare. Dai, disagiato, dimmi.
1: No, allora, ho detto che. Mi sono. Vabbè, mi sono svegliato alle 5. Mi sono poi fisicamente alzato alle 5:30. Alle 5:30.
0: Aspetta un attimo, uno ha scritto: ti fa male il pancreas? Io che ho tutte le paure delle malattie. Ma in che senso? No, non mi fa male. Ma che mi devo preoccupare? Oh, cioè,
2: dai.
0: Buongiorno, denti incarniti. Denti, ma non erano le unghie incarnite?
1: Ma questo qua secondo me è tipo l'evoluzione, Andrea.
0: Allora, non è tanto che vi ascolto, e cosa sarà un netto la prima volta che vedo Achille? E non sarà un netto. Che vuol dire un netto?
2: Non lo so, però è la prima volta che viene Achille a quest'ora, credo, e si è stupito.
0: Sì, alle 7 di mattina, che è successo? Antonio, che c'è scritto, Antonio? Perché non è. Se puoi per favore riscriverlo, perché non è. Scusatevi la parola. Achille si pettina con la macchinetta e lo zucchero filato, ragazzi. Vedi? Cioè, lui si appoggia la testa dentro con la bacinella, gira così e poi esce fuori ogni mattina in maniera diversa.
1: No,
0: ma stai bene, stai bene. Stai
1: allora,
0: bene. Ma non ti danno fastidio?
1: Che cosa?
0: I ragazzi intorno.
1: Ascoltami, i capelli. C'è l'effetto lecco.
0: Andrea, ti serve una moglie che ti sveglia con quattro pappine. Può essere.
2: Ti sveglio io la mattina.
0: Non ho capito.
2: Sono io che ti sveglio la mattina.
0: Per un attimo stavo per avere un conato, perché ho immaginato te che dormi con me nel letto, nel lettone,
2: dormire, no,
0: e che poi ti svegli prima, dai, svegliati. E io e te vedo prima mattina con tutte le caccole, tutto giallo così.
2: Ma quale giallo?
0: Il grasso che ormai ha preso anche la mia parte del letto. Andiamo avanti, Dai, Caritas, dimmi.
1: No, sai che ieri sono andato a prendere la mamma del mio amico.
0: Sì.
1: Perché sono dovuto andare a prenderla, perché lui
0: gesticoli sempre in continuazione, cioè, come mai? Cioè, io non ce la fai solo con la lingua, non
1: io,
0: solo con la parola.
1: Io nasco nel teatro.
0: Ah, questo è un giapponese che imita Dario Fo.
1: No, ho visto il lui.
0: Questo è il primo attacco di Parkinson. Dai, andiamo avanti, per favore.
1: Non hai mica visto la...
0: Comunque le mani sono belle, le tue mani, cioè c'ha le mani veramente da donna, se non fosse per l'addominale qua sul palmo.
1: No, perché io mi taglio le unghie, nocco di tronchesino.
0: Ci sono, ma no, che c'entra, le dita sono affusolate, sono da donna.
1: No, sono una pianista, fratello.
0: Ma quale pianista? Sono da donna, pianista,
1: sto qua da musicista, la musicista
0: la
1: completo.
0: Fortuna è avere le mani da donna. Se avessi avuto le mani da maschio, cioè sarebbe stato tutto diverso, no? A me ogni tanto fa impressione quando... Io non lo tocco neanche per farla pipì. Andiamo avanti.
1: Ieri stavo dicendo, dovuto prendere la mamma del mio amico a casa sua, perché cioè il mio amico è partito in vacanza. Buono. Sua mamma abita in paese.
0: Sì.
1: E allora sono andato a prendere.
0: Siccome sicuramente il racconto durerà un po', e non interessa a nessuno, c'è la pubblicità. Mandiamo la pubblicità, poi dopo, forse, ma anche no, finisci il racconto. Ok.
4: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.
0: Questo è l'altro pezzettino di sigla. Siamo noi, ragazzi, siamo gli stupidi. È troppo bello.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: Allora, la canzone è molto bella, sarà che c'ho sonno, quindi faccio fatica a entrare. Però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando. Dopo, adesso non ce la faccio a rispondere. Cioè, non c'ho la forza, capito? La forza. Mettete Zez. Adesso io. Per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
1: Non lo so.
0: Ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire? Cioè. Che stavi addormentando?
2: Sì. No, no.
0: Ti è andato qualcosa nell'occhio?
2: Sai quando ogni tanto.
0: No. Sì, ti va qualcosa. A te ti va sempre qualcosa nell'occhio.
2: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio, si vede che ho delle secchezze. Non
0: hai
2: lo so.
0: Delle secchezze.
2: Poi mi sono lavato la faccia. La sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio. Però sai come sembra, hai la sensazione.
0: Ti sei lavato la faccia.
2: Scusate. Sì.
0: La secchezza, il coso, inumidito. Uno se lava la faccia, basta. Che...
2: Sì, però...
0: Metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa.
2: Allora, ma dentro l'occhio.
0: Dentro l'occhio. Sai... Metti la crema, mettila dentro.
2: Sai tipo la sensazione.
0: Mamma mia, ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
1: Ciao.
0: Ma io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez, non problema, non problema.
1: Ciao,
0: come stai tu, Ugo Pillo?
1: Benissimo, Zez.
0: Aspetta,
1: grazie.
0: C'è questo che chiama. Aspetta un attimo. Ti chiamo dopo, Pillo. Ok. Dimmi.
1: Io sto bene, Zez, tu come stai?
0: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, bello, lucido. Che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
2: Ma Zez, buongiorno. Da un po' che io ti parlo insieme e a posto.
0: Ma non è italiano?
1: Non credo.
0: È italiano? Sei italiano?
2: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e che...
0: Un po' che non ti parlo insieme.
2: E non... Ti ho detto che era un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
0: È andato.
1: No,
0: i personaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
2: è un intercalare per dire.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno.
3: Di filosofia.
0: Sì,
3: sentiamo. Tutti gli uomini commettono errori.
0: Sì.
3: Un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
0: Sì.
3: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Achille.
0: Buongiorno.
1: Mi sono perso.
0: No, la frase è bella.
1: No, è bella.
0: Sofocle non è un
2: lo
0: so. Che lui ha pensato male. Cioè, mamma.
2: Sofocle è il famosissimo
0: sì.
2: Francese.
0: Sì, faceva anche
1: francese?
2: Movimento francese.
0: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, te rendi conto? Te la ti dico perché non l'hai capita.
2: No, l'ho capito.
0: L'hai capita?
2: L'inventore dell'etilometro.
0: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
2: No,
0: ma sai cos'è l'etilometro? Sei così.
2: È lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio,
0: cioè. Basta, ma hai parlato pure bene, Cioè, ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
1: Andrea, non è lui, togliti la faccia, magari
0: no,
1: non ma c'è. Infatti,
0: è come i film di Tom Cruise. Come si chiama? No, Face to Face.
1: Ma chi?
0: Ma come si chiamava? John Travolta.
1: Ma quale?
0: John Travolta e coso lì, come si chiamava?
1: Face off.
0: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti.
2: Mamma. Stavi dicendo della notizia,
0: sì,
2: dell'etilometro. Lo scienziato
0: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui, e quando ha soffiato nell'etilometro gli ha detto papà sei tu.
1: Ma come?
0: Scusa. Vabbè, la battuta di Riccardo lo salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Simoncini, grazie.
1: Ma chi è?
0: Grazie.
4: Studio
0: è bella. Papà sei tu. Perché l'ha inventato lui, capito?
2: Certo.
0: Lascia stare.
2: No, ho capito.
0: Lascia stare. Allora si fermi, patente e brevetto, grazie.
1: Mamma mia.
0: È vero, l'ha scienziato. Che sei di Francesco Catà. È un parente.

0: posso dire una cosa, scusate, cioè aspettate che io entri a parlare, no? Cioè è un po' inquietante sta cosa.
1: No, io aspetto, se
0: cioè,
1: magari
0: potresti tu... entrare anche te una volta di una cosa,
1: no,
0: capito?
1: Ho capito, aspetto, cioè se proprio arriva il tempo limite che tu non vedi magari perché stai leggendo dei messaggi, allora io sono sempre entrato.
0: Sì. No, ma però potresti entrare anche te una volta e di una cosa, capito? Cioè,
1: ah, dire una cosa.
0: No, prima io vi ho guardato e voi mi stavate guardando tutti e due della sera. Adesso entra e dice una cavolata, capito?
1: No, è come quando sei a scuola, no? Che aspetti che il professore inizi a spiegare.
0: Ma io non sono il professore, cioè non, non ci sono professori qua. Cioè anche tu una volta potresti sorprendermi e parlare, non dire mancano que- oh, è finita la canzone. No, qualcosa, capito? De- che ti è capitato nella vita, che hai guardato, che ti è successa ieri, qualcosa di strano.
1: Ieri, è inutile che me lo chiedi, Andrea, la mia vita è quella,
0: cioè, è quella,
1: se un giorno allora no scusate
2: basta che l'evoluzione l'altro ieri che ha fatto due persone
0: la sua vita potrebbe durare anche due giorni cioè.
1: Allora scusate che cazzo, scusami cosa
0: non dire parolacce
1: non ho detto scusate voglio vedere la tua vita qual è.
0: Vabbè, ma lui dice un sacco di cose che non c'entrano niente però
1: ho capito quindi
0: gli succedono un sacco di cose
1: meglio bambundare quante fici renta Ceres dicevano
0: non ho capito ti sei mangiato fosa cenere
1: no, è, latino, no, è, latino,
0: è che ci sento anche male stamattina
1: è latino
0: ah è latino
1: non è vero però
0: che hai detto
1: no per dire cioè lui è che fa rappresenta quindi gira lavora di pomeriggio fai quindi è la giornata
0: ah perché tu dormi giustamente
1: io dormo il pomeriggio
0: infatti
1: io dormo il pomeriggio
0: ma quando sei sveglio fammi capire
1: adesso
0: ah, adesso sei sveglio
1: adesso sono sveglio fino a una certa ora poi dalle 2 alle 5 non ci sono e poi riprendo vita dalle 5 in poi hai capito
0: ok va bene ma vabbè, niente, non, non capisco, però vabbè,
1: non capisci
0: mi adatto, mi adatto. No, non capisco, cioè, nel senso, io ho detto un'altra cosa, cioè, è vero, ma non è che io faccio mille cose, però nel cervello di uno dovrebbero starci delle cose, no?
1: No,
0: dei concetti, delle frasi, delle opinioni, capito? Invece il tuo è vuoto completamente.
1: Ho capito, ma l'opinione rispetto a cosa? Se tu mi chiedi...
0: Ma qualsiasi... anch'io non c'ho...
1: No,
0: vabbè, andiamo avanti.
1: Non so se mi sono spiegato.
0: Tu ti giri, vedi l'erba, ti viene in mente qualcosa o no?
1: Sì, l'erba, sì.
2: Per esempio, io ho visto. Allora, esempio.
1: Ora fa il
0: filo. Sta cercando di spiegarti per elasticizzare il tuo cervello. Il tuo cervello si è atrofizzato, capito? Cerchiamo di allungarlo un attimo, di smollarlo. Vai, vai. Spiega.
2: Tipo, allora, è nata la canzone di Jennifer Lopez. Sai guardare il video.
0: La cosa brutta del nostro programma, sai qual è? Tutto. Però c'è una cosa bella, c'è una cosa bella che ogni mattina è diversa. Cioè non l'unica cosa bella, non bah, andiamo avanti, andiamo.
2: No, nel vedere per esempio il video il video della canzone di Jennifer Lopez.
0: Sì.
2: Mi è venuto in mente che cosa? A Santo Domingo, lo spettacolo, quindi dei momenti di Santo Domingo. Perché a Santo Domingo c'era lo spettacolo, veniva fatto lo spettacolo, il musical. Io lo guardavo
0: nel villaggio.
2: Nel villaggio. Nel villaggio. Perché io questo qua lo guardavo.
0: Sì.
2: Perché sono i ballerini.
0: Lui era l'unico animatore che guardava gli spettacoli. No, lui guardava tutti.
2: Aspetta, no, aspetta, perché?
0: Perché era un musical.
2: Era un musical. Quindi io facevo l'apertura, io tutte le sere. Facevo l'apertura che io sono arrivato
0: piripicchio piripacchio l'onda che va l'onda che viene solite robe
2: no, quelle cose lì
1: spagnolo in spagnolo parlavi
2: in spagnolo misto
0: onda che va e onda che viene
2: no
0: vabbè andiamo avanti quindi
2: allora facevo il pre-show io facevo il pre-show ok dopo se c'era la serata di cabaret ok allora
0: tu partecipavi
2: e certo altrimenti
0: e certo grandissimo cabaretista.
2: No, non sto dicendo questo, però attenzione, mi ricordo che diciamo che sono riuscito a strappare dei sorrisi.
0: Già qualcosa. Non ho molto racconto perché mi sto annoiando.
2: Detto questo, mi è fatto venire in mente che cosa Santo Domingo perché era stato creato uno spettacolo, il musical su Jennifer Lopez. E quindi mi è venuto Santo Domingo dei momenti piacevoli che ho passato a Santo Domingo.
0: Ah, ok.
2: Per esempio.
0: Ma devi parlare con lui, non con me.
2: Per esempio, capito?
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: Ho capito quindi, i tuoi ricordi. Certo.
0: No, i ricordi di tutti. Cioè, qualsiasi oggetto, cosa che si muove intorno a te, dovrebbe farti ricordare qualcosa.
1: capito? Sì, io ogni cosa che vedo, ogni cosa che
0: non ti ricorda niente.
1: No, no, mi ricorda che soldi che sono usciti, per esempio, no?
0: Ah, soldi tutto sono... in negativo tu, quindi.
1: No, no, soldi che sono usciti e io penso poi a come arrivare, a come gestire il tutto, hai capito? Io mi faccio ste paranoie qui.
0: Ah, quindi sei malato proprio.
1: Hai capito? Quindi ogni mese sei
0: malato.
1: Ogni mese io dico questo lo posso fare, questo non lo posso
0: ma
1: fare.
0: Ma che c'entra adesso? Un'altra cosa stamattina.
1: No, per dire che tu
0: ma
1: non
0: per
1: pensi
0: dire, ogni volta dice per dire, ma che è sto per dire?
1: È per dire, per
0: ma no,
1: come?
0: Ancora che sto per dire. Io se tu te giri e vedi il bosco qua sulla tua sinistra c'è il bosco, no? C'è il bosco, c'è un bosco, il verde così, sì. I coniglietti, ti ricorderanno qualche cosa?
1: Sì, il barbecue, i coniglietti.
0: Mamma mia, che bestia.
2: A me è un animale. Per esempio, quella volta.
0: Ma non te!
2: È per dire.
1: Ma scusa, ma tutte le volte vanno nei boschi, perché che cazzo voglio fare nei boschi?
0: Allora, innanzitutto stai diventando scurrile.
1: Ma non ho detto niente.
0: No, che cazzo vai a fare nei boschi?
1: Ma non ho detto.
0: Cosa vai a fare, si può
1: cosa
0: dire?
1: Cosa vai a fare?
0: Sei ignorante, boschi. Sei anche ignorante.
1: Cosa vai a fare nei boschi? Io non ci vado nei boschi, tranne se devo andare a funghi. Cioè, perché devo andare nei boschi?
0: Ma che c'entra? Lui ha detto, per esempio, il suo ricordo è quando va nei boschi. Tu avrai altri ricordi. No, niente, zero.
1: Adesso così, su due piedi non mi viene.
0: Su due piedi. Li chiami piedi quelli sono due cose, due palafitte sono.
1: Ma quali palafitte?
0: Come si chiamano? Due fondamenta. Due fondamenta di cemento armato per sostenere quel corpo ci vogliono. Cioè, un ingegnere gli ha fatto i piedi. Cioè,
2: tipo ieri, quando sono andato a prendere la mamma del mio amico
1: nel bosco,
2: ho sbagliato a suonare il campanello.
0: Chi?
2: Io. Perché lei.
0: Tu sei andato a prendere la mamma del tuo amico.
2: Sì.
0: E vai allora, con le mamme dei tuoi amici.
2: No,
0: ci provi con le.
2: No, sono dovuto andare a prenderla perché lui è partito in vacanza.
0: Quanti anni hanno? 70?
2: Non so, più o meno sì. Perché lui è partito in vacanza.
0: Chi?
2: Il mio amico.
0: Sì.
2: E mi fa, fammi un favore, vai a prendere mia mamma, casa sua.
0: E dagli un passaggio.
2: No, che la devi
0: passaggio, animale.
2: Un passaggio. La devi portare a casa mia perché intanto che io sono via.
0: Pulisce.
2: Bravo.
0: Il compito delle mamme mi sembra giusto.
2: E allora sotto casa sua, il mio amico si chiama Bergamini di cognome.
0: Sì.
2: Ovviamente in teoria la mamma non si dovrebbe chiamare Bergamini.
1: E non si chiama Bergamini, ecco. Infatti.
2: Anche se in teoria sa che alcune donne.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Detto questo, arrivo lì nella.
0: Hai sbagliato a citofonare.
2: Ho sbagliato perché io ho letto
0: il
2: Bergamini.
0: Risposto Bergamini, il padre. Abita in un altro appartamento.
2: E mi risponde un maschio.
0: Un maschio.
2: Il falso. Ah, scusami. Ho sbagliato, ho sbagliato ci tocca.
0: C'era l'amante che era lì.
2: Non lo so, era un altro.
0: È un altro. Cazzo voi bello.
2: E mi ha detto, ma tu sei Achille. Ma tu sei Achille.
0: Ma perché ti ha riconosciuto quello?
2: Sì.
0: Ah, beh, dalla voce. Sei riconoscibile perlomeno. Il nostro programma fa schifo, le nostre voci sono riconoscibili. Soprattutto la sua.
2: Mi ha detto, ma sei Achille? Sei quello di Studi Più?
0: Sì.
2: Ecco.
0: Al citofono ti ha riconosciuto.
2: Sì.
0: Pensa.
2: E io ho detto, guarda, scusa. Ho sbagliato a citofonare.
0: Non bastava un sì, no?
2: Sì, però io ho detto la.
0: Ho sbagliato a citofonare. E lui ti ha invitato su. Vieni, sali. No, ti faccio mettere i cavalli. Vieni.
2: No, però ecco, magari la prossima volta.
0: Sì.
2: Anzi, se la faccio ritorno.
0: Sì.
2: Visto che mi ha riconosciuto, così che lo potrò andare a invitare.
0: Senti, io devo andare in pubblicità. Lascia stare.
2: No,
0: no, mi sta venendo il conato, veramente.
1: Il conato.
0: Quando parlate mi vengono i conati stamattina. Non so come mai.
3: Studio Più Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: dice si muore?
1: Si muove.
0: Allora Jovanotti, devo dire ragazzi, c'ha un'energia pazzesca, cioè, perché non so se sai che sta facendo il tour, va in bicicletta, si fa 150 km la mattina e poi dopo fa il concertone, cioè, salta, balla, ma come fa? Cioè, non, c'ha anche una certa, voglio dire, vabbè, sarà allenato, non so, vabbè. Andiamo avanti ragazzi. Qualcuno, allora, intanto hanno alzato la mano. La canzone è bella, non è brutta, cioè non stai facendo delle cose che ti vedo.
1: No, sono alzato gli occhiali.
0: Che stavi facendo prima?
1: Mi sono alzato gli occhiali.
0: Ah, scusa, non ti nervosire, non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Si suda, cadono.
0: Ah, assomiglia a un grandissimo attaccante cecoslovacco. No, è vero, c'è un sembra, c'è un mi hanno mandato la foto a proposito di centravanti. Mi hanno mandato la foto di un del nuovo attaccante del Glasgow Rangers. Il Glasgow Rangers, penso che siano irlandesi.
2: Scozzesi.
0: Ma che ne sai?
2: Sì, Glasgow Rangers. Ah. È la squadra.
0: Giocano col kilt, quindi.
2: No. In teoria, in Scozia le squadre più titolate, quelle più forti, sono il Celtic e il Glasgow.
0: Glasgow
2: è dove ha militato Rino Gattuso.
0: Ah, vedi?
2: Quindi Gattuso. Un altro italiano, Gattuso ha seguito le orme di un altro, di un altro italiano che Amoruso.
1: Hai sbagliato, Gattuso non ha seguito le orme, andava passo passo, gattonando.
0: No, passo passo, cioè, gattonando.
1: Non ti veniva. Come cammina di
0: gatti. C'ha il cervello rallentato, poveraccio, insomma, a me fa anche tenerezza. Comunque sei stato bravo, Allora, bella battuta.
1: Miagolando.
0: No, gattonando.
1: Va bene, gattonando.
0: rifalla.
1: Ma Gattuso è arrivato gattonando, è arrivato al Glasgow.
0: Ok, vabbè, aspetta un attimo, c'è un vostro fan. Pronto?
3: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sono tornato ieri dalla Tunisia e sentirvi già stamattina mi mancavate. Il vostro TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
0: grazie. Con chi sei andato in Tunisia? Con tua moglie?
3: Sì, con mia moglie.
0: Ecco perché ti mancavamo. Senti, com'è andata? Bene? Com'è andata?
3: Bene, a parte che siamo stati sfortunati perché questa settimana c'era un'umidità assurda, cosa che di solito te secco giù là.
0: Lo so. Ma la moglie com'è reagito a questa cosa? Cioè, come...
3: No, non lo so, perché siamo tornati che lei adesso ha quattro zampe, una gobba sopra.
0: Ok. Tutti strani, non si ascoltano. Saluta la cammella, un abbraccio. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
2: Si stava parlando del Glasgow.
0: Rifacciamo la battuta. Chuck, seconda, vai.
2: Glasgow, vai. Glasgow Ranger,
0: sì.
2: Grandissima squadra militante nella
0: militante.
2: Che milita,
0: sì,
2: che
0: vabbè.
2: È praticamente della massima serie scozzese.
0: Scozzese, sì.
2: Insieme al Celtic.
0: Sto per picchiarti.
2: Nel Glasgow hanno giocato diversi giocatori italiani.
0: Diversi? Uno?
2: No.
0: Forse prima, due?
2: Mi ricordo, Amoroso.
0: Vabbè, dai, ma tu devi fare la battuta sul
2: il
0: Gattuso.
2: Il più famoso.
0: Non riesci a farla.
2: Tra cui lì dove iniziò la carriera. Rino Gattuso.
1: Gattuso, infatti, Gattuso, gattonando, è arrivato al Glasgow.
0: Vabbè, ok, era venuta meglio prima.
1: Quando tu le fai così,
0: al momento,
1: sono più belle.
0: Cioè,
1: le sbagli o non le sbagli.
0: Sì, infatti, hai ragione. Vabbè, comunque il Glasgow Rangers, si vede che ha finito i soldi, ha comprato un attaccante che si chiama Lawrence Shacklell. Vabbè, insomma, un Lawrence, è inglese. Che praticamente c'ha la pancia, guarda la foto, c'ha il pancione, cioè è un centro avanzi, questo è un centro avanzi, è un centro tavola, cioè non è la roba, vabbè, comunque, l'avrà pagato non a peso d'oro, chiaramente, l'avrà pagato poco, cioè, vabbè, comunque ci stanno scrivendo Step on Food, allora per chi non mastica il calcio, Step on Food, lo Step come si chiama?
2: Step and go.
0: Quando tu pesti il piede a uno, come si chiama?
2: Step food.
0: Step food.
2: Step fu- foot Foot piede.
0: Foot.
2: Vede, big foot. Big foot.
1: Ma perché?
2: Ecco, big foot.
0: Allora, Aldo Perma ci ha scritto la battuta. Aldo Perna. Allora, ci ha scritto la battuta step and food. Perché food è magnà, capito?
2: Ah sì.
0: Food è anche piede.
1: Foot e piede, ha giocato
0: foot.
1: Sul
0: foot. Un foot, foot. Vabbè, ragazzi, fottiamocene, va. Non ne usciamo.
4: Andrea.
0: Un macello. Stamattina non vanno.
4: Non più.
0: Stamattina le battute non escono. Comunque salutiamo Aldo Perna, grande il capo cannoliere, non è capo cannoliere, capito? Perché magna i cannoli. Dimmi, ha alzato la mano, c'è un'altra battuta.
1: La squadra è Glasgow Ranger. I bubu, io sono l'allenatore Yogi.
0: Rangers, i Rangers.
2: Ah già, ok.
0: I bubu e Yogi, capito?
1: È arrivato un Ranger.

0: Allora, Andrea, visto che dici che non ho niente da dire.
1: Attenzione, ragazzi, si è svegliato!
0: Non ho niente da dire, vorrei.
1: Ah, bello!
0: Allora, vorrei dirvi.
2: Mamma, ragazzi.
0: Padre.
2: Ma tutti insieme urliamo. Al piccolo Ugo.
0: Piccolo.
2: Ma vai, Mona!
1: Ha qualcosa da dire al mio compare?
0: Grande Capino.
1: Sentiamo.
0: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate, il programma sulle cose paranormali, sulle cose che in questo momento siamo avvolti da mistero, perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
3: sì,
0: e messa a mezzo sportello aperto, all'interno non c'è nessuno.
3: No, ma veramente?
0: Mistero.
3: No, ma veramente o... Oh, ma la macchina è accesa?
0: No, accesa no, però c'è i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano...
3: Il nano?
0: Stavo andando bene!
3: Stavi andando bene!
0: Perché no? Chi potrebbe essere?
3: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
0: Chi potrebbe
3: essere?
0: Lui
3: va pianissimo, va.
0: Devo fare come gli Ansante, no? Che è la voce narrante di mistero.
3: Sì, sì.
0: Chi ci potrebbe essere?
3: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
0: Vai. Domanda al pubblico.
3: Sì.
0: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Monte, perché non ce la faccio. Ma
3: perché vai troppo veloce.
0: Sto andando piano.
3: Fallo fare a lui, vai.
4: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
0: Veramente grigia.
3: Marroncino castagno.
0: Veramente è una gran punto ed è grigia.
3: Gran punto.
0: Ma poi castagno. Scusa,
3: ma cosa è il castagno?
4: Il castagno è il marito della castagna.
3: La macchina.
4: La castagna.
0: C'hai i capelli, Andrea?
3: Dai, andiamo avanti, Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
0: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe. All'interno.
3: Lascia, Ugo, non ti viene.
0: Voglio dire, il nano unito d'ascia.
3: No, ma non ti viene, È inutile. Non è...
0: Oh, l'uato la magra!
3: Chiama i vigili, fa qualcosa.
0: Vediamo fino alla fine.
3: Non ha scritto Andrea, pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
4: Però per dire anche
3: sì, sì. Non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guardami.
0: Sì, è peggio.
4: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
3: Sì.
4: Come le palle.
3: Tolgo la foto, dai.
4: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì, voglio dire? Voglio dire che a ottobre, già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte, la tournée teatrale ripartirà a ottobre,
3: sì,
4: con le varie date.
3: Sì.
4: Tre date saranno ottobre,
3: okay.
4: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
3: sì,
4: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove?
3: Sì.
4: Dove arriveranno questi spettacoli? Sabato 10 ottobre.
3: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
0: Non di noi.
3: Parla di altre persone.
0: Sono bravissimi, dillo.
3: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
4: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
3: sì,
4: provincia di Mantova.
3: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
4: Alle 21.
3: Perfetto.
4: Alle 21, mentre il venerdì 16
3: ottobre. Come si chiama lo spettacolo?
4: Le palle di Catavolo.
3: Le palle di Catavolo.
4: Faranno tappa sabato 10 ottobre,
3: sì,
4: teatro di Guidizzolo,
3: Mantova,
4: provincia di Mantova. Mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
3: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio? Ha qualcosa dentro, cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
4: No, è sua proprio.
3: È sua.
4: Sì, è la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
3: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
4: Ecco. Poi invece,
3: sì,
4: il sabato 24 ottobre,
3: sì,
4: andremo a Rimini,
3: sì,
4: con la commedia di Elvira.
3: La commedia di Elvira.
4: Ok.
3: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
4: Ci mancherebbe.
3: Okay.
4: Per poter avere le informazioni,
3: sì,
4: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in sì. modo tale che voi potrete arrivare in teatro sì, sì.
3: più comodi
4: e far sì che sì. il flusso sia agevolato.
3: Dai il nome, dai il nome, ecco, dai il nome,
4: per andare a posizionarsi e a godere lo spettacolo. Ecco, buono.
3: Sì, ma tu vuoi dire, cioè, lì non vengo, cioè non
4: buono. Per avere informazioni per avere info e parlare un po' con Ugo
3: sì.
4: dovete contattarlo al suo numero.
3: Al numero, vai.
0: Allora, 389
3: Ocul
5: Ocul Omar.
3: Solo tu ci puoi salvare.
0: Ma è lui.
5: Non sono il vero Crizio.
3: E chi sei?
0: Ma non è lui.
5: Sono il falso Crizio.
3: Ah, il falso Crizio.
5: Sì, però ho bisogno di una cosa.
3: Sì, sentiamo.
5: Puoi passarmi Achille?
3: Se ti sente.
4: Oh, ciao, fratello, dimmi.
5: Parla Achille, parla, perché dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, siete cattivi, siete cattivi.
4: Vabbè, l'ho liberato.
3: L'hai liberato.
0: Liberiamo il numero a questo
3: Liberiamo
0: punto.
3: Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. Dimmi.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
3: E beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire, cioè.

0: Andrea, ho una brutta notizia, eh?
1: Aia, che
0: ho
1: è
0: una
1: successo?
0: Bruttissima notizia. Mi ha scritto adesso Massimo D'Agliesi, ha detto che viene di nuovo.
1: Porca miseria, veramente. Ma viene col tapirulano?

0: Allora, posso fare un annuncio? Per favore, non mandate foto ad Achille. Cioè, scrivo, questa è per Achille. Guarda com'è fatta. Cioè, non, cioè, per favore, che poi ci sta anche male, ci sta. Cioè, non.
1: Vuole un istante.
0: Lo fareste a un prete? No, e allora, cioè, perché farla ad Achille? Cioè, questo è meglio di un prete, cioè, i gradi più.
2: Gradi.
0: Cioè, più gradi. Il prete non resiste a 8-9 anni, cioè non.

0: Allora, basta stare la mano, la togliamo, cioè, ragazzi, guarda, non è che è una radio democratica, cioè. Aspetta, aspetta, c'è un nostro fan. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, come? Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ascolta, Achille.
0: Tu.
1: Ripeti, c'è una poesia per te, ripetilo insieme a me, dai.
0: Vai.
1: Sul tagliere l'aglio taglia.
2: Sul tagliere. No, la poesia. Sul tagliere l'aglio taglia.
0: Sì.
1: Non tagliare la tovaglia.
2: Non tagliare la tovaglia.
1: La tovaglia non è aglio.
2: La tovaglia non è aglio.
1: Se la tagli fai uno sbaglio.
2: E se la tagli fai uno sbaglio.
1: Bravo, adesso prova a ridirla bene con la GL, dai.
0: No, no. Voi siete cattivi, siete cattivi. Ripeti la poesia.
2: Se la taglia non la tovaglia.
0: Ma lascia stare,
2: che la taglio.
0: Per favore. E domani tu ha scritto cadavolo, puoi fare uno scherzo a Sara. Ma chi è Sara? Ma chi è Sara? Cioè non
2: c'è la canzone Sara.
0: Svegliati e primavera. Voi non vi siete svegliati, eh? Lo sapete che vi siete svegliati. Sì. Allora c'è uno che ha fatto la torta alla moglie, solo che si è dimenticato di fargli gli auguri. Cioè, nel senso, sulla torta di solito si scrive buon compleanno, tanti auguri e poi il nome. Lui ha messo solo il nome, buon Claudia, Claudia due volte. Non lo so, sarà un'eco torta, non. Claudia due volte, Claudia, Claudia, Claudia. Cioè, manca buon compleanno. Tanti auguri, forse costava troppo la scritta tanti auguri, che faccio, metta solo Claudia due volte, dai, così le solite lettere, insomma, non fa fatica. Vabbè, andiamo avanti. Non mi guardare e mi guarda.
2: Ma scusami,
0: ma non mi devi osservare un punto della faccia. Guardare negli occhi, mi devi guardare.
2: Dipende, a volte adesso per esempio c'è la sopracciglia,
0: ma mi devi guardare negli occhi, sono quelle frasi che, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non è... No, basta, ma tu sei veramente una brutta persona.
3: Io?
0: E chi io?
3: E mistichi?
0: Io ti istico. Lascia stare, tu non ci pensare.
2: Comunque te l'ho detto.
0: Allora, mi hanno mandato la foto. Dimmi, che vuoi dire? Dimmi. Veloce però, veloce.
2: No.
0: Sto per picchiarti.
2: No, ieri sera ero nel letto. E stavo pensando...
0: a quanto sei sfigato?
2: No. No, allora sai che ieri abbiamo detto che sto creando lo spettacolo per i bambini.
0: Per i bambini,
2: ecco.
0: Sì.
2: Allora ieri sera poi ero nel letto e stavo prendendo altri appunti. Stavo prendendo altri appunti.
0: Prendevi appunti?
3: Con quale mano?
2: Animale. No, ero lì e allora stavo pensando, no?
0: Sì.
2: Praticamente, cioè...
0: La storia
2: sì. La storia dove io vedo che
0: sì.
2: Io fondamentalmente, no?
0: Chi sei tu?
2: Io sono un po', cioè, quello sì. Che sono, quello che mi sento, che ogni tanto dico che sono un po' un Peter Pan. No,
0: io pensavo con la C, iniziasse con la C.
2: No, però pensavo
0: Peter Collions.
2: Lo spettacolo, no? Messaggio che sì. Tutto può essere possibile nella
0: tutto
2: vita.
0: Tutto può essere possibile.
2: Io mi sento un po' un Peter Pan.
0: Quello è giusto, quello che ha detto è giustissimo. Tutto può essere possibile. Cioè, noi tre in radio a fare un programma vuol dire che tutto è possibile, ragazzi. Certo. Un balbuziente, un ciccione, un pazzo. Cioè, non è impossibile, ragazzi. E invece è successo. Dimmi, Livio.
2: I bambini sono l'energia.
0: Ciao Andrea, mia figlia Gaia sta aspettando l'invito di Achille per poterlo picchiare. Potresti fare questo, fai lo spettacolo dei bambini che ti possono picchiare. Gli dai delle clavette di plastica, di gomma, così quella, tu ti metti con tutto di gomma piuma, vai. E ti fai gonfiare come una zampogna.
2: No, ma certo, perché comunque ci sono dei supereroi, c'è l'uomo roccia o c'è l'altro che vuole fare l'incredibile Hulk.
0: Ah, l'incredibile Hulk.
2: Capito?
0: Ah, ok.
2: Cioè, potrebbe...
0: Ma io non ho ancora capito perché palazzo spettacolo, cioè, sinceramente.
2: Lo spettacolo dove io ho pensato.
0: Non lo sai ancora, non lo sai.
2: Non lo so esattamente, però immagino.
3: Io a chi ne farei incontrare Peter Pan con tutte queste persone?
0: Sì, cioè, non gli dare altre idee, già incasinato. No,
3: è carina,
0: ma lascia stare.
3: Si intrecciano le storie di tutti loro. Peter Pan che gira magari nei vari metaversi. E... Vabbè, te lo spiega Achille cosa sono i metaversi, perché tu non guardi.
0: Vengo da lette meno, lo sai. Sai.
2: No, dove praticamente i bambini.
0: Voi siete inspiegabili. Voi siete esattamente come Mara Venier e Jerry Calà. c'è il mistero degli anni 80, che Mara Venera era una gnocca pazzesca e stava con Jerry Calà. Quei misteri lì, che tu, inspiegabili. Negli anni 80 ce lo siamo chiesti, ce lo siamo chiesti tutti, cioè, ma come fa Jerry Calà, simpatico, però Mara Venera era una gnocca pazzesca. E anche l'altro, Johnny Dorelli con l'altra lì,
3: Gloria Guida,
0: cioè, su quei misteri degli anni 80 che tu dici com'è possibile, e nessuno si è dato una spiegazione, non siamo riusciti a... E voi siete inspiegabili. Va bene, andiamo in pubblicità perché mi avete rotto, okay. E poi torniamo, forse.
4: Andrea a tavolo show su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. L'INPS deve passare a un sistema di welfare generativo di opportunità, questo è lo speech del presidente Gabriele Fava.
2: Non basta più oggi come INPS proteggere il passato, la previdenza deve rendere possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
1: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e di stagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%.

0: Non so se anche voi avete la stessa sensazione. Oggi mi sembra una giornata rallentata. Cioè, come se il tempo scorresse piano piano. Non so, anche voi avete la stessa sensazione?
1: Sì, la stessa sensazione.
0: Non chiedevo a voi, non chiedevo a voi.
1: Ok.
0: Adesso chiedo a voi. Anche voi avete la stessa sensazione?
1: Io sì, Andrea, perché ho preso la pillola rossa. Quindi al posto della blu siamo in Matrix totale. Quindi è tutto rallentato. Quello che tu vedi, tu magari di nascosto stamattina sei andato in bagno, hai fatto per lavarti i denti, hai trovato una pillolina, hai detto, ma magari è una caramella, te la sei mangiata? Come diceva Morpheus, questa è la pillola rossa. Quale vuoi, la rossa o la blu? Con la rossa vedrai un mondo totalmente diverso e rallentato.

0: Con la blu sarai con noi per tutta la vita. Quale scegli? Tu casualmente hai preso la pillola rossa e ti trovi in questo Matrix. Ecco perché adesso a te il tempo diventa tutto rallentato. Se io provo a spararti, Andrea, e tu eviti i proiettili, fai questo movimento al rallentatore. Vedi, fai questo tu, ok? Siamo in Matrix.
1: No, mi ero anche svegliato bene, sai.
0: Mi hai chiesto la mia opinione.
1: Ok. Va bene, St. Paul, tu hai qualcosa da aggiungere?
2: Aiuto.
0: No,
2: ma a me sembra una giornata normale, cioè nel senso a livello di passatempo, cioè nel senso di scorrimento. Allora, sono giorni che sto vedendo Overland, ok? Quindi Overland è un programma.
1: Stai guardando Overland.
2: Sto guardando Overland.
0: Sì. Ma è quello del
1: Overland. Che è Overland? È un parco per disagiati.
2: Che sai? Dai, sai dire giusto una parola in inglese?
1: Una scritto Ugo sparati. Cioè, mamma, veramente. Dimmi.
2: No, sto guardando questo che è un documentario, cioè alla fine.
0: Ma sono
2: quelle
0: con le quattro donne che girano?
2: No, quello lì è Donna Ventura.
1: Quelle cose non le vedi.
2: No, quelli è Donna Ventura.
1: Lui guarda gli uomini guardano.
2: No, quello lì lo facevano su Rete 4.
1: Ma Achille, si può prenotare come gigolò? Voglio far vedere a mia moglie quanto è stata fortunata. In effetti, tu potresti vederti come gigolò per rinvigorire il rapporto tra moglie e marito. Perché se la donna arriva a casa, no? Cioè, se trova il gigolò che gliel'ha prenotato magari il marito, e ci sei te vestito tutto col pacco, tutto col fiocchettino, volevo dire, tutto lì in cucina, tutto messo oliato così quella, entra e tu la saluti, ciao sono Achille, quella o te mena, dice o chiama la polizia, e allora lì interviene il marito: amore, questo è il gigolò per il tuo compleanno, sì, quella ci ho fatto sto regalo. Quella si attacca al marito, capito? C'è ancora di più, cioè, ma se questi sono i gigolò, ma lascia perdere, capito?
2: Io direi di non rischiare, se fossi.
1: Ma quale rischiare?
2: Non rischiare.
1: Ma vai.
2: A me è capitato.
1: Non c'è manco il pacco. Cioè,
2: no, io non dico di questo. Però io mi ricordo che ho fatto delle docce che sono diventate emozionali.
1: Sì,
2: in stagione, in villaggio.
1: Tu hai fatto delle docce emozionali.
2: Io non mi sono
1: con delle turiste.
2: No, io non mi accorgevo.
1: Che cosa?
2: Però mi facevano.
1: Era un sogno, cretino.
2: Sì, certo. Gli esterni mi facevano: guarda.
1: Ma gli esterni chi?
0: Chi ti spia?
2: Gente dello staff. Mi fece notare, ma tu non ti sei accorto. Ma mentre tu eri lì che ti stavi docciando.
1: Sì, c'erano le donne fuori dal tuo bungalow.
2: No,
1: con i binocoli!
2: E non mi fa parlare!
1: Ma cosa non stai dicendo?
2: Ora mi fa parlare, non sto.
1: Ma in Senegal è successo.
2: Veramente?
1: Quel culetto bianco.
2: Sto parlando di misure tu quanto, però in maniera innocente.
1: Sì.
2: Fine mattinata.
1: Sì.
2: Magari tra un travestimento e l'altro.
1: Un travestimento e l'altro.
2: Perché facevo Rambo, facevo Rocky.
1: Sì. La Fletcher, sì.
2: E allora, cosa facevo? Prima di andare a pranzo, mi facevo la doccia.
1: Perché
2: ero sudato e pieno di sabbia.
1: Sì.
2: Mi facevo la doccia lì. Le docce che ci sono in spiaggia.
1: Spiaggia.
2: Magari capitava che passava la coppia, ok? E nel passare facevo due o tre chiacchiere. Io non mi accorgevo.
1: Mentre facevi la doccia, parlavi con la gente.
2: Ero lì. Non mi accorgevo, però mi fecero notare, mi fa: non ti sei accorto? Ma guarda che poi a un certo punto il ragazzo ha portato via la tipa. Perché
1: per gelosia, per gelosia.
2: E la tipa ti guardava un po' più.
1: Addirittura. No. Ma non avevano il sacchetto?
2: No, sto dicendo in misura. Però dico per questo qua.
1: Del
2: dico,
1: vomito.
2: Andiamo avanti. Ricordati sempre. Il chihuahua baia così.
1: Pronto.
2: Ma il colosso.
1: Pronto.
3: Fatti in culo.
1: Ecco, infatti. Ma vada via il culo.
2: Ricordati che
1: la doccia. Lascia per. Ma tu quando ti fai la doccia non hai quella sensazione di mancanza? Cioè, quando
0: manca un pezzo.
1: No, esatto. Cioè, non c'hai quella sensazione. Dici, ma ho capito. Le mani non lavate, le braccia, i piedi. Però manca qualcosa. Non esci dalla doccia con le. Ogni tanto io esco dalla doccia e dico: ma l'ho lavato o non l'ho lavato? Cioè, non so se capita anche a voi. Ti è mai capitato?
2: No, perché no, io ho la tecnica nel lavaggio.
1: Sì, ho capito. Ma succede ogni tanto uno si lava e io a volte esco dalla doccia e dico: ma ho lavato anche i piedi, non mi ricordo se ho lavato anche i piedi. Ecco, nel tuo caso, non hai quella sensazione, quel senso di vuoto, di mancanza. Che ho lavato tutto, ma non mi sembra di aver lavato. Perché c'è poco da lavare, insomma. Basta una botta di spugna lì, capito? No, non ce l'hai.
2: Non ce l'ho.
1: Aspetta, c'è un fan. Pronto?
4: Ciao Andrea.
1: Ciao.
4: Puoi dire ad Achille che lo sto aspettando giù dalla radio, per favore?
1: Ah, ok.
4: Sono col pulmino giallo, dovrebbe vedere.
1: Ah, ok. Devi salire.
2: Sono i bambini che vogliono già. Sì.
0: Scusa, bambini, c'è il blocco corto.
1: Uno ha scritto: ricoveratevi. Ha ragione. Ragazzi, allora, a blocco corto, no, perché ho messo in vendita una scarpiera. E magari. Sì, una scarpiera. Anche Achille ha messo in vendita una. Una cassettiera, sì. Per le mutande, sì. E quella di Barbie.
5: Cattavolo Show su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: questa canzone, voglio dire, un titolo azzeccato. Un titolo azzeccato di una canzone. Cioè, sai, quando le canzoni hanno un titolo che non gli appartiene, no? Cioè, che ti dici, ma che c'entra il titolo con la canzone? Invece questo è un titolo azzeccatissimo, Sorry. Cioè, non è male, non è male. Da, bella, ci mancherebbe. E The Topic e Johnson.
1: Ma chi è Johnson?
0: Due cose.
1: Ma chi sono?
0: Andiamo avanti. Allora, c'è una che ha scritto, ho appena detto a mia moglie che voglio portare mio figlio a vedere lo spettacolo di Achille e mi ha risposto, no, ho paura che diventi come lui. Cioè, quindi, allora, di qualcosa, cioè, non è che i bambini poi diventano come me, cioè, ci mancherebbe.
2: No, ma io ti dico la verità, Allora, io ho iniziato nei villaggi turistici, no?
0: Sì, ma lavorare. Tutta la tua storia vuoi raccontare?
2: No, ma io, no, ti dico, cioè,
0: ma perché l'aneddoto. Lo faccio parlare, ragazzi?
2: A 25 anni, no, dopo diverse.
0: Tu avevi due scelte, a 25 anni uno ha due scelte: o si droga, oppure va a lavorare. Anzi, tre scelte: studia, continua a studiare, va a lavorare o si droga. Tu quale hai scelto? No, abbiamo capito.
2: No, io già lavoravo perché ho iniziato a lavorare dopo le superiori.
0: Sì,
2: dopo
0: sì.
2: Le superiori. Anzi, in teoria, vabbè, cose estive, però già dalle elementari.
0: Sì. Sì.
2: Che andavo in giro con mio papà. Io dalle elementari.
0: Io ho degli amici che si fanno 8 Campari a testa e parlano meglio di te. Cioè, non.
2: Vabbè, ho capito.
0: C'è qualcosa che non.
2: Ma perché li sono concentrati sull'aperitivo diverso?
0: Che c'entra?
2: Diverso.
0: Che stavi dicendo?
2: No, ti stavo dicendo.
1: Andrea, stavo dicendo lui.
0: Io ho voglia di prenderlo per i capelli e sbatterlo sulla scrivania.
2: No, fanno queste cose qua, non si fanno.
0: Dimmi!
2: No, io
1: Achille, di la verità, che andavi con tuo padre, tu vendevi i vocabolari, però erano delle edizioni particolari. Perché le parole non erano in ordine alfabetico.
2: Oh, tu ridi, però io papà.
0: Ma tu andavi in giro con tuo padre a vendere i vocabolari?
2: No, io papà.
0: Ma per quello che sei diventato così. No. Te lo sei mangiato un vocabolario. Ma al contrario, però.
2: Oh, tu ridi, però mio papà. Indietro ai tempi.
0: Indietro ai tempi? Che vuol dire indietro ai tempi?
1: Indietro ai tempi.
0: Anni fa.
2: Anni indietro.
0: Anni indietro.
2: Nei suoi primi lavori.
0: Sì.
2: Andava in giro anche a vendere le enciclopedie.
0: Le enciclopedie?
2: Quando andavano. Andava in giro e le vendevano.
0: Ah, ok. Dopo... Quelle dei Temu, capito?
1: Sì.
0: Le enciclopedie la scriveva chi? La scriveva. Dimmi.
2: Vabbè, niente. Comunque, detto questo, però a 25 anni.
0: Sì.
2: Praticamente.
0: Sei partito per i villaggi.
2: Sono partito per i villaggi. Sì. Mio amico, mio scognato, che mi aveva detto, mi avevano consigliato di partire per i villaggi.
0: Vai.
2: Io lì,
0: vai lontano, vai.
2: In teoria, cioè, avevo due idee, sì. Perché gli unici complimenti che io avevo mai ricevuto erano praticamente quando stavo con i miei nipoti,
0: sì.
2: Oppure per il mio modo di comportarmi.
0: Che cosa?
2: Cioè, gli unici complimenti che io avevo ricevuto.
0: Ah, tu nella vita, fino ai 25 anni, avevi, sì, ricevuto due complimenti?
2: Sì.
0: Dalle nipoti?
2: No! Per come? Cioè, quando stavo con i miei nipoti, quindi,
0: sì,
2: come io stavo.
0: Sì, come eri simpatico.
2: Come stavo nel mondo dei bambini.
1: Non glielo faccio,
2: sì,
1: ragazzi!
2: Sì!
1: Non glielo faccio!
2: La sintonia!
1: Aiutatemi!
2: La sintonia!
1: Ma vai in mola.
2: La sintonia!
1: Ma non si capisce una mazza!
2: No, scusi, padre, lei deve appoggiarmi allora.
1: Eia, lasciatelo a parlare,
2: no.
1: Poi si incaglia, è un casino,
2: Gavino.
1: Poi mi putta le pecore, mi putta.
2: No, Gavino, le pecore.
1: Eia, correte, salvatevi.
2: No, io Gavino sono rispettoso del mondo animale.
0: È andato. Okay,
2: volevo dire che della sintonia già all'epoca mi dicevano
0: chi?
2: Sì, la gente, perché comunque
0: la gente ti faceva i complimenti per la simpatia. Sì.
2: Ho detto che
0: dove,
2: gli unici.
0: Ma esce dove?
2: Oh, allora, uno può ricevere.
0: Cosa vuoi dire?
2: Le cose positive,
0: sì,
2: che io ricevevo dalla gente, le frasi.
0: È la simpatia.
2: C'è chi magari riceva.
0: Sì.
2: Io, ma se sei bravo a suonare, ma se sei bravo a giocare a calcio, e mi dicevo,
0: se sei bravo nella tua cameretta.
2: E comunque, il mio spirito, quindi,
0: sì,
2: la mia simpatia.
0: La tua simpatia?
2: E la sintonia,
0: sì,
2: che avevo con i bambini, quindi,
0: sì,
2: il mio modo di essere.
0: Sai che sto per
2: questo Peter Pan?
0: Perché lui gesticola talmente tanto, sai quando i maghi che ti vogliono addormentare, col pendolo, no? Troppo svengo, ragazzi.
2: E infatti io,
0: sì,
2: avevo ricevuto un consiglio dal mio amico, mi ha spiegato perché non parti per i villaggi, e io avevo anche un'altra idea che era quella, mi sarebbe piaciuto
0: di andare a fare le rapine,
2: lavorare negli asili, ok,
0: sì.
2: Però dovevo riprendere gli studi e non volevo,
0: e non volevi,
2: e quindi sono partito nei villaggi come mini club.
0: Ho chiesto io di partire
2: con il mini club, okay.
0: Poi il mini club si era svuotato perché le mamme non lasciavano più i bambini perché uscivano a fare tutti storti.
2: Mi ricordo che c'era la responsabile del mini club che stava lì, giustamente faceva i programmi, tutto quanto,
0: e tu facevi ridere i bambini.
2: Io ero in piscina e facevo praticamente il Gardaland vivente, no?
0: Il Gardaland vivente?
2: Sì, praticamente ero la giostra.
0: Il bruco mela facevi?
2: No,
0: tu facevi la mela e il bruco lo faceva il senegalese.
2: Io praticamente ero un po', eravamo in piscina, non c'erano i scivoli, così
0: tu li creavi,
2: li creavo,
0: lanciavi i bambini, una volta lanciavi i bambini, la piscina era vuota inizio stagione e da lì è finita la sua carriera nel mini club. Mamma ragazzi,
2: era una fast splash vivente.
0: Catavolo sembra il Gottolengo, in effetti. Catavolo, se vuoi me la compro io la tua scarpiera. Quale scarpiera?
1: Quella con le mutande di Achille.
0: Ah no, la che città, la mutande di Achille,
1: tu hai detto la scarpiera con
0: ma tu non ascolti, allora.
1: No, hai detto devo mettere in vendita una scarpiera.
0: Mentre Achille ha una cassettiera.
1: La cassettiera.
0: Che c'entra la mia con la sua?
1: È rimasta in mente.
0: No, è come se lui mettesse le mutande nella mia scarpiera. ma associa le cose questo.
1: Associo,
0: ma non sta bene, non sta bene. Sarà il grasso corporeo, non so. Ormai gli è arrivato al cervello, Mischia tutto, mischia. C'ha la margherina nel cervello.
2: La margherina. Ricordo che lui è il cuoco d'eccellenza che fece i tortellini
0: senza acqua.
1: Quello è l'unica roba che mi dice è sempre i tortellini.
0: Ma tu sei rincoglionito, lo sanno tutti.
1: Non so cucinare. Cucino.
0: Ma, allora, non saper cucinare è una cosa, ma mettere la pasta senza l'acqua è un'altra cosa.
1: Ma io ero inesperto.
0: No.
2: Il made in Italy. Ah, però ecco, possiamo dire una cosa comoda per Ugo.
0: Sì.
2: Ecco, una cosa. Spizzicarlo.
0: Sì.
2: Mi è venuto in mente adesso.
0: Ah, vuoi fare la marchetta?
2: Mi è venuto così in maniera
1: naturale. Devo dire una cosa, io che ho vari problemi intestinali e tutto, con la spizzicarlo mai successo nulla alla fine del mondo. Io sono testimone.
0: La fa in busta, ragazzi. Quindi, perché mangia la pizza con tutta la busta,
1: vero,
0: poi la fa in busta. Come le valigie alla Malpensa, no? Sai che vengono arrotolate dal cielo, fan. Che stavi dicendo?
2: Stavo dicendo che spizzicarlo.
0: Io non la vendo più sta scarpiera, ragazzi, però se continuate. Devo venderla.
1: Mettila su Marketplace.
0: No, ma non la vuole nessuno, ho messo un prezzo bassissimo, cioè non è una scarpiera, poi è una mutandiera. Continua a dire scarpiera, ma è una mutandiera. Come si chiama? Mutandiera. Cassettiera, come si chiama?
2: Ah, io, secondo me è la cassettiera.
0: La cassettiera. Anche perché me l'hanno regalata, è bella, però davanti c'ha la foto di cosa? Come si chiama? De Asia Argento. Le mutande non voglio entrare dentro, cioè non è vero, cioè non è, come apro il cassetto se richiude, cioè andiamo. Sei un coglione, cavolo, se lo so, sto scherzando. Asia, sei bellissima, dimmi.
2: Prima stavo dicendo,
0: dai,
2: quindi,
0: mettila dentro la mutanda.
2: Che per tutti, per coloro che più per gli esperti e non esperti, per coloro che hanno un locale, una pizzeria, un ristorante, un bar, qualsiasi.
0: No, ma non facciamo pubblicità, non sappiamo più dove mettere queste pizze, cioè veramente non ci stiamo dietro la catena di montaggio, capito?
2: E quindi noi che dobbiamo mettere, noi le produciamo e poi le andiamo a fornire.
0: A fornire.
2: E andiamo a fornire per tutti coloro che hanno un locale
0: sì.
2: Ok. Che vogliono avere, come che magari vogliono snellirsi di un lavoro.
0: Sì, bravo. Okay. Non hanno bisogno di un frigo, di un freezer.
2: Bravissimo.
0: Perché si conservano
2: a temperatura ambiente fresco e asciutto.
0: Sì, bravo.
2: Non avete bisogno di un pizzaiolo.
0: Bravo.
2: Non avete bisogno di alcuni determinati macchinari.
0: Ecco.
2: Andate a risparmiare del tempo.
0: Bravo.
2: E volete avere un prodotto
0: bravo.
2: Di qualità, perché è un prodotto di qualità senza additivi.
0: Sì.
2: Senza conservanti.
0: Sì.
2: Buono.
0: Tirato a mano. In faccia alla gente.
2: Sì. Artigianale.
0: Artigianale.
2: Comodo.
0: Come si fa per provarlo?
2: basta scrivermi un messaggino WhatsApp, sì, io vengo da voi e vi porto un piccolo kit
0: e ve lo faccio assaggiare.
2: Ve lo faccio assaggiare, perché poi quello che conta è quello, è l'assaggio.
0: È un boccone poi, che non è
2: buono, di qualità, comodo, perché lo puoi conservare un mese, temperatura ambiente.
0: Bravo.
2: È già cotto.
0: Vabbè, hai rotto i maroni. Dai il numero.
2: 347.
1: No, scusami, se mi permetti, fallo dare un professionista.
0: Ah, ah, ecco perché era distratto. Stava cercando il tuo numero, non lo ricordo neanche a memoria, capito?
1: No, quello di Achille, onestamente, non me lo ricordo.
0: Vai.
2: Ricordo allora, poi, Andrea, scusami, che ci sono vari formati, è artigianale, vari formati, e in più se tu vuoi vuoi un formato particolare, lo possiamo fare.
0: Su misura. Vale anche per i privati, ci scrivono, cioè io che sono, che ne so, a Bari, voglio le vostre pizze, a casa mia me le voglio mangiare, come faccio?
2: Vale anche per i privati, ah. A breve uscirà il sito,
0: sì,
2: dove voi potrete praticamente
0: acquistare
2: l'ordine.
0: Ok.
2: E quindi
0: Aseta, c'è un fan. Pronto?
3: 389 83 34 825.
1: Questo è per il teatro.
3: Chiamate Ugo.
0: Ok. Non è questo il numero. Questo è quello dei teatri.
1: Quello di Achille invece, quindi mandategli un messaggio su WhatsApp oppure chiamatelo.
0: Sì.
2: Messaggio WhatsApp
1: al 347 820 6728. Ve lo ripeto, 347 820 6728. Non hai fatto in tempo? Visita il sito www.spizzicarlo.com e oltre a vedere tutti i tipi di pizza c'è anche il numero del rappresentante.
0: Allora, io c'ho un nostro cliente che non posso nominare, sennò sembra che poverino, cioè gli altri sono, cioè è per chi ha un locale e non vuole far mangiare schifezze da supermercato ai propri clienti. Allora no, non è che le cose del supermercato fanno schifo, sono industriali, è chiaro che devono mettere delle cose, additivi, conservanti. Infatti non è che possono durare, sennò quelle, cioè, però il nostro è un prodotto artigianale, è un altro, possiamo dire, un altro livello. Quindi chi sceglie noi sceglie un altro livello, vuole bene un po' di più ai propri clienti, insomma, ecco, anche perché io la faccio per mangiarmela io la pizza, fondamentalmente. Certo. Io non guadagno una lira da tutta sta cosa, però c'ho la pizza gratis. E quindi va bene. Ok, dopo questo io andrei a casa, perché non vi faccio sentire, invece vi faccio sentire le novità del momento. No, allora, io ho due amici, due fratelli, i fratelli Xausa, due esauriti come me, che di notte non sanno cosa fare e si mettono lì a creare canzoni. Ieri abbiamo fatto un viaggio insieme in macchina e mi hanno fatto sentire tutte le canzoni che hanno creato, cioè veramente volevo gettarmi dal finestrino. No, belle, alcune bellissime, c'è Cuba che è bellissima, questa è Cretina come stupidi e ve la faccio sentire.
4: Andrea,
1: da tavolo,
4: show
5: su Studio Più.
0: L'ha saltata.
1: È stata, evidentemente non è associata bene, Andrea.
0: Ah, non è stata associata. Ma porca paletta, ragazzi. Ma era bella.
1: Lo dico a Lorenzo.
0: Aspetta, prova a rimetterla. Vediamo se la rimetto, vai. Niente, salta. No, è che dai.
1: Salta,
0: è bello vispo. È bello vispo. È bello. Vabbè, niente, domani. Niente, allora, niente, mettiamo un'altra canzone. Ci sono rimasto anche male.
1: C'era già la canzone, Andrea, lasciala andare.
0: Non ho capito.
1: C'è già una canzone che va.
0: C'è già una canzone. Ah, okay. Sì, ma bello vispo era più bello.
1: Lo so.

0: Ma perché mi prende il mouse? Mi prende, sto imbambito. Lascia stare, non tocca niente. Ma chi è che ha preso il mouse?
1: In mano lui.
0: No, tu hai preso il mio mouse.
1: Ma non l'ho preso, ma come

0: mi devi spiegare sta cosa, sei entrato, ci hai salutato, sei riuscito, come mai? Ah, ok, ok. Ha lasciato fuori le, il borsello con gli assorbenti, capito?
1: Ci sono anche da uomo.
0: Ci sono anche da uomo.
1: Non ti dà fastidio la gocciolina.
0: Lascia stare, lascia stare, lascia stare. E fai pressione, per favore. Fallo sedere, se no questo va okay, la lontano, non si sente niente. Ma sta buono! Ma come ti sei vestito bene stamattina? È fighetto, è fighetto. È anche profumato. Tacci tua. Non si sente niente. Lui parla, ma si sente. Devi avvicinare il microfono. Rincoglionito.

0: comunque per gli scherzi poi mandate, poi dopo decidiamo noi insomma se fa o non si fa. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno Andrea, sono lo Svaldo di Ravenna.
0: Ciao Svaldo.
1: Ascolta, ti posso dare un'idea?
0: Questo è come Massimo Di Iesi, lo sai?
2: Sì, sì, sì.
1: Ti posso dare un'idea? Allora ascolta me,
0: sì.
1: Per il tuo business delle pizze,
0: sì,
1: ti mando una mia carissima amica che si chiama Carla.
0: Sì.
1: Te la fai sozza, è già fatta una roba 3 che già non è male. E oltre alla spizzicarlo, fatela non stuzzicarla.
0: Ah, ok.
2: Ah, beh,
1: non stuzzicarla. E questo, ragazzi, se la stuzzichi dopo un macello.
0: È un macello, non la fermi più, non la fermi.
1: Esattamente. Va. Vedo che mi hai capito il volo.
0: Alla grande, no, scusate. Grazie, fratello.
1: Un saluto, mi raccomando, non stuzzicarla.
0: Non la stuzzico, va bene. Ciao, ciao, curati, curati, curati. Non so. Non c'è neanche, non c'è manco più il sole di agosto. Oggi è settembre, no?
2: E se è 2 settembre.
0: Lui l'ho saltato, non
2: è andato ieri.
0: Ah, lui,
2: quanto
0: lui
2: pare era ieri.
0: Non ho capito.
2: Quanto pare
0: era ieri, era ieri. Faresti lo scherzo alla mia compagna Cristina? Dopo li facciamo, dai, dopo li facciamo. Allora, è arrivato Vincenzo di Non Solo Clima e quindi bisogna parlare di
2: clima.
0: Com'è il clima? Fa ancora caldo, fa ancora caldissimo.
2: Caldo porchissimo, continuano a chiamare questi anticicloni che spingono, che scaldano, vabbè, ma è bello.
0: Io non ho mai capito perché il caldo è porco e il freddo è merda, cioè non si capisce perché due associazioni.
2: No, caldo porco ci sta.
0: Ma che caldo porco e freddo merda?
2: No, cioè, freddo becco, dico.
0: Ah, becco. A te che sei cornuto, io.
2: Beh, ragazzi, l'importante è portare in giro bene, poi.
0: Sì, no, ma tranquillo. Se sei fatto una riga da una parte. Ah, bella la riga.
2: Volevo valorizzare il corno di destra.
0: Ah, è fatto bene. Allora, stiamo parlando con un milionario, quindi ragazzi.
2: Stamattina sono rilassatissimo.
0: Ma vabbè, con tutti i soldi che c'hai, pure io mi alzerei tranquillo. Quello si agita, non dorme perché non c'ha una lira, è messo male. Ma non puoi fare una donazione, non so.
2: Ma io tanti anni,
0: un milione,
2: anni,
0: ragazzi, un milioncino.
2: Guardate che io 14 anni che vengo qua dentro, ne ho fatte di donazioni,
0: No, vabbè, non a noi, a Tozzo, infatti, va in giro qua con la Lambert d'oro, perché ma noi no, a noi ci hai dato una lira, li mortacci tua. Facciamoci seri, dai,
2: tra veramente pochi giorni inizieranno le scuole.
3: C'è il jingle, Andrea, se vuoi,
0: c'è
3: il jingle.
0: Non ho capito.
3: C'è il jingle.
0: Sei sudato.
3: Lo so, tantissimo, perché Andrea, ho seguito il tuo consiglio, Andrea, non ho acceso
2: l'aria.
3: Che non
2: è un aperitivo. Il jingle che non è un aperitivo.
0: Il jingle che non è aperitivo.
2: Quindi c'è il jingle.
0: Ah, ok.
3: No, vabbè, io non ragazzi capisco.
0: Ma perché c'hai le mani sotto le ascelle?
2: Non lo so,
0: no, ma che posizione è questa?
2: Deconcentrazione.
0: Ma no, sembri anziano, capito? Vabbè, andiamo avanti.
2: Tu mi stai
0: jingle.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
3: E con il milionario Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
0: Si è alzato in piedi per far vedere il petto, capito?
2: Ascolta, ti aprendo.
0: Bravo, apri.
2: Come il parrucchiere, come hai visto?
0: Bravo.
2: Non io così gli allievi?
0: No.
2: Gli allievi fanno così.
0: Gli allievi? No, così sembri un anziano vero, sul cantiere. Stai seduto tranquillo, che stai anche vestito bene.
2: Ordini una birra media. Se porti una birra media.
0: Se porti, che è il cameriere. Allora, quando uno è ricco è bello perché ti giri da qualsiasi parte e poi chiede e ti portano tutto. Se tu sei ricco, tu ti giri anche se non c'è nessuno.
2: Allora, ricco di iniziative, ricco di intraprendenza, ricco di spirito di sacrificio.
0: Ce l'hai una sorella?
2: Buona volontà.
0: Una sorella ce l'hai?
2: Mi sarebbe piaciuto averla.
0: C'hai un fratello? No. Quattro fratelli.
2: Disastro.
0: Disastro.
2: Non parliamone.
0: Ti chiedono i soldi,
2: purtroppo tanti.
0: Vedi?
2: Sì, non hanno.
0: Tu sei
2: tutti bloccati su WhatsApp.
0: Tu sei il fratello ricco stronzo che non gli dai i soldi.
2: Cattivo.
0: Perché quando uno è ricco e non ti presta i soldi è stronzo.
2: Ma era così anche.
0: È un po' come il freddo a me e
2: era così
0: il caldo porco.
2: Allora tutti mi dicono, siccome ho un bambino, ma è figlio unico, e dai, farne un altro, e come mai?
0: Ma è tuo il figlio?
2: Dicono
3: dai,
2: così.
3: Dai. Okay.
2: Però il concetto non è al di là di quello, figlio di chi lo cresce.
0: Di chi lo cresce.
2: Però
0: bravo,
2: sfatiamo un mito, tutti a chiederti di fare il secondo perché un domani si fanno compagnia.
0: È ma perché parli come corona? Parla come corona.
2: No, è una
3: stronzata.
2: No,
3: lascia stare quella roba.
2: Tutti ti chiedono di fare il secondo, tu lo saprai, ne
0: sì,
2: anche te.
0: Sì, sì.
2: Perché un domani poi resta sola.
0: Si fanno compagnia. Che è un po' la verità.
2: È una stronzata.
0: No,
2: è vero, è clamorosa. Ma scusa.
0: No, io, allora, se tornassi indietro io farei più figli, ci mancherebbe. Cioè, ho fatto solo Ugo e Achille, invece. Cioè,
2: a parole.
0: Perché sono venuti male, se no.
2: Comunque, io quattro fratelli sono tutte beghe.
0: Sì?
2: A mio figlio l'ha risparmiata sta roba.
0: Ah, ok, ok. Magari lui nasce povero, invece, cioè nasce, diventa povero.
2: Ah, esatto. Avrà gli amichetti.
0: Se aveva un fratello ricco, magari poteva scroccare, capito?
2: Se è complicata, no. Non t'ho seguito. Però in sostanza, meglio figli.
0: Io mi sono seguito.
2: Meglio figli. Come si dice?
0: Non tuoi.
2: Unici.
0: Ah, ok, unici.
2: Singoli.
0: Come?
2: Singoli.
0: Gingoli.
2: No, singoli.
0: Ah, singoli. Io non lo capisco. C'ha il maglioncino di flanella, non lo so.
2: No,
0: c'ha sto maglioncino, mi sta venendo il caldo. Costerà
3: 3.000 euro.
0: Quanto costa? Quanto costa?
2: Quanto costa?
0: Quanto costa? E facci sognare. Quanto costa?
2: Ma non lo so, ma che ne so io.
0: Vabbè, però. Ma perché manco li compri te?
2: Andrea.
0: Portatemi qualcosa da vestirmi. Grazie.
2: Ma conto non lo so, sinceramente.
0: Ok. Allora, non solo lì, ma. Facciamo i seri, dai. Non solo clima.com, che cos'è non solo clima.com?
2: È una grande realtà del territorio, grande di spirito,
0: sì,
2: non cerchiamo di fare che serve i vostri ascoltatori da tanti anni e non solo i vostri, anche quelli delle altre radio,
0: perché
2: alla fine non c'hanno caldo solo quelli che ascoltano te.
0: Sì.
2: Hanno caldo anche quelli che ascoltano gli altri, in buona sostanza.
0: Quindi
2: che cosa gli abbiamo fatto a questi ascoltatori? Gli abbiamo montato il condizionatore quest'estate. Cosa sto a fare io qua oggi? Per montargli la stufa domani.
3: Scusate, posso dire una cosa? È talmente ricco Vincenzo che c'ha quello che gli gira il microfono in tasca. manco lui se lo gira
0: è lo Schulz di Maurizio Costanzo.
2: ma qui è Andrea che con la regia gli ha dato, capito, no? Chiataccia di metti a posto il microfono,
0: bravo,
2: tanto questo
0: bravo.
2: È deficiente, non ci arriva.
0: Bravo.
2: Ormai c'è il feeling. Comunque, Andrea, climatizzazione abbiamo fatta tanta, siamo contenti e faremo ancora.
0: Parliamo... Tu parli di fresco, di raffrescamento.
2: Oggi ancora lo accendi quando vai a casa.
0: Oggi lo accendi. Fai? Alcuni, almeno deumidificatori.
2: C'è
0: umidità.
2: Ne devi fare una. Ti metti lì.
0: Ne devi fare
2: una dopo la doccia.
0: Una. Dopo la doccia.
2: Scendi o schiumi di casa.
0: Ma che è che devi fare dopo?
2: Metti che ti devi allenare.
0: Allenarmi.
2: Guarda che tu fai l'aria aperta adesso.
0: Sì, ma l'aria aperta.
2: Ma per l'inverno come sarà?
0: Sempre all'aria aperta.
2: Ci sta?
0: E ci sta, cioè.
2: Non t'ammali?
0: Ma perché vediamo malato?
2: Ma che cazzo ne so? La domanda.
0: Tu quindi meglio allenarsi sempre all'aria aperta, sempre.
2: Specialmente se avete un'aria aperta. Che ti dà un sacco di energia.
0: Parla vicino al microfono, le mortacci.
2: Okay. Dicevamo, per chi
0: come
2: magari...
0: baciare una donna, capito? Vai.
2: No, con la lingua no.
0: No, la lingua no.
2: Il
0: però...
2: microfono con la lingua no.
0: No, però devi parlare.
2: Infatti, ascoltami, parliamo di fotovoltaico stamattina.
0: Parliamo di fotovoltaico. Tanto paghi tu, che ne so.
2: C'è il fotovoltaico. Allora, quanti anni è che l'abbiamo montato il tuo? Vai. In che anno l'hai installato?
0: Su che frequenza siete a Modena? Non lo sappiamo. No?
3: Di regola è 91,9.
0: Vabbè, ha detto così, ma tanto.
3: No, no, il 91.
0: Andiamo avanti.
2: Allora, Lara ci scrive: meglio i figli unici, conferma.
0: Lara. Sì, perché
2: Lara.
0: Figlia unica, forse lei, non si sa.
2: No, ce n'avrà uno solo e dice va bene così.
0: Vabbè, andiamo avanti. Siamo al fotovoltaico, sei tornato su Lara, dai.
2: Ma perché Lara è un'ascoltatrice, è tutto intorno a lei che
0: ma
2: gira,
0: chi
2: no?
0: Se ne frega, dai, che andiamo avanti.
2: Ascolta Lara, montiamo il fotovoltaico.
0: Lara, rotti i maroni, ok? Basta.
2: Cosa fai di bello stasera? Montiamo l'impianto.
0: Ma basta.
2: A parte gli scherzi, dai. C'è da montare il fotovoltaico, perché Andrea, molti non lo sanno. Ma sta arrivando un'altra clamorosa crisi energetica.
0: Ok.
2: Tutti vedono il gasolio alle stelle, i carburanti che si alzano, nessuno che ha ancora fatto 2+2 dice ma la bolletta dell'energia, il gas, il pellet, si è alzato il prezzo di ogni cosa.
0: Aia.
2: Cosa si può fare veramente?
0: Andare a rubare.
2: Domani mattina, ti faccio ragionare. Provaci però, impegnati.
0: Sì.
2: Non è che domani mattina tu puoi fare un pozzo di gas nel tuo giardino per produrre il gas, giusto?
0: Però mi hai dato un'idea.
2: Ma manco un capannone per fare il pellet, ti puoi svegliare domani. Domani mattina ti fai il pellet per...
0: Infatti.
2: E invece l'energia
0: sì.
2: Puoi montarti l'impianto sul tetto.
0: Sì.
2: Che comunque hai pagato. Anche chi è in affitto paga l'affitto. Ma sul tetto.
0: Ma io ho la casa in affitto, mica posso mettere...
2: Come
0: il fotovoltaico?
2: Ma sai quanti ne montiamo? Capannoncini, aziende, quanti imprenditori non lo montano perché sono in affitto? Coglioni. Però il bollette paghi tu. Allora, quanti anni è che sei qua? Gli dico i 15 anni. Sei qui.
0: Lo puoi ripetere, me coglioni.
2: Allora, vogliamo pensare al domani di questa azienda, a renderla aggressiva, competitiva, monta il fotovoltaico, quindi palestre, trattorie, laboratori, attività, sai, officine, meccanici. Cioè, tu sei pieno di carrozzieri, di meccanici, non me ne hai mandato uno.
0: Ma state zitto.
2: Adesso facciamo un appello.
0: Tutti. Ogni volta io ti ho montato questo, ho comprato questo.
2: Scherzando.
0: Tutto quello che è.
2: Adesso la Cadillac, chi è che la sta facendo?
0: La Cadillac.
2: L'ultimo restauro. Mauro, quello ignorante.
0: Ma quale cade? La Mustang del 74. 7.000 euro di macchina.
2: Vabbè, c'è chi la sta facendo?
0: Chissà che macchina.
2: A Verona o a Brescia stanno facendo?
0: A Brescia, con Cesio.
2: Saluti, a parte sono già clienti questi, hai ragione.
0: Lo sai che sono già clienti. Tacci tua.
2: Vabbè, comunque, un grandissimo diciamo suggerimento a tutta l'imprenditoria del Lago di Garda.
0: Sì.
2: Pieno di case vacanza, B&B, hotel, hotellerie.
0: Stringi!
2: Ha montato
0: il fotovoltaico! C'ha un sacco di dipendenti.
2: Il numero di telefono. Fatevi fare un preventivo da Luca, l'ufficio tecnico.
0: Ma chi è Luca adesso? È ripieno dei gnocchi, e poi ti sei preso i.
3: Dove sono le donne?
0: I ciondoli ti sei preso.
2: Diciamo che è una ruota che gira.
0: E come gli amici che si ritrovano la domenica sera a mangiare la pizza, i 4-5, sempre tutti i ciondoli.
2: Molte sono
0: diventate. Ma sempre noi siamo, cioè, a mangiare la pizza. Cioè.
2: Molte sono diventate grandi, mamme, insomma. Gnocche della volta,
0: Non ci sono più le gnocche.
2: Ho fatto un po' di ricambio, ma abbiamo scelto quelle brave invece di quelle belle.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene. Sono anche belle, dai, sono anche belle.
2: Io le adoro. Una a una e sono le migliori.
0: Ma sai, se lui sembra veramente Maurizio, come si chiama? Fabrizio Corona del Lago di Garda.
3: Sì,
0: è vero,
3: vero,
0: parla come lui. Parla
2: ma non è vero,
0: sì,
2: ma non
0: po',
2: c'entro.
0: Un po' sì. Vabbè. Li mortacci, fino all'altro giorno consigliavi il pellet, adesso ci dici.
2: No, che Angelo da Milano, non fare l'infame, non è questo.
0: Angelo, non hai capito una mazza.
2: Non c'hai allora Angelo,
0: il pellet
2: si è alzato.
0: Si è alzato
2: perché?
0: Perché
2: viene prodotto con il gas.
0: Con il gas. Ah, sì.
2: Certo. E il gas produce l'energia, abbiamo scoperto tutti questa cosa qua, no?
0: Io no.
2: Centrali elettriche vanno a gas.
0: Vanno a gas.
2: Ma pure gli essiccatoi dei forni del pellet vanno a gas.
0: Vanno a gas.
2: Quando sti figli della buona donna aumentano questa roba qua.
0: È perché ha aumentato il gas.
2: Ma ragazzi, ma aumenta tutto.
0: Aumenta tutto.
2: Aumenta il gasolio, aumenta il trasporto, aumenta il pellet, aumenta tutto. Non sto dicendo che non convenga, anzi. Rispetto al gasolio, al riscaldamento, al metano, il pellet converrà sempre.
0: Sempre.
2: Ma vogliamo spiegare il perché?
0: No.
2: Perché? Perché le grandi società
0: tanto lo spiego stesso.
2: Le multinazionali dell'energia, se sono comprati chi produce il pellet. Cioè è tutta roba loro. Che tu vada a pellet o a gas o a legna, quello che ne voglia tu, ecco.
0: Vai sempre in buona, insomma.
2: Comanda loro lo stesso.
0: Comanda loro, cioè.
2: Hai capito? Una certa, se sono comprati stabilimenti.
0: Senti, che deve fare la gente per mettere il pannello fotovoltaico sul tetto?
2: Deve richiedere un sopralluogo, noi facciamo un progetto, un servizio gratuito, gli dimostreremo che gli conviene.
0: Ma i pagamenti come sono? A rate?
2: Pagamenti a rate.
0: C'è qualche contributo?
2: Ci sono gli incentivi, le detrazioni fiscali, ci sono i bandi regionali, molto serio.
0: Sì.
2: C'è il conto termico 3.0, questo riguarda quasi tutto quello che vendiamo.
0: Sì.
2: Parlavamo dello speciale sulle pompe, ti ricordi l'altro giorno?
0: Sì.
2: È l'anno delle pompe di calore, perché avete da 6 a 10 mila euro di contributo rottamazione per la caldaia.
0: Okay.
2: Ve li scontiamo in fattura.
0: Okay.
2: Non avete mai goduto così tanto installare una pompa, ragazzi.
0: Allora, per avere maggiori informazioni, un sopralluogo gratuito a casa vostra della Non Solo Clima, dovete chiamare questo numero
3: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
2: Anche a Bussolengo,
0: anche a Bussolengo,
2: Bussolengo
0: numero di Bussolengo, numero di Bussolengo,
3: non me lo ricordo.
2: Non ce l'ha lui,
3: non ce l'ho io.
0: Tu ce l'hai?
2: Certo che ce l'ho.
0: Vai, lo sai a memoria.
2: 045.
0: Bravo.
2: E poi cercatelo su internet.
3: No,
0: sei il peggio. Grazie Vincenzo.
3: Ciao,
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Comunque, no, scusa un attimo.
1: Allora se devi iniziare a parlare, no, devi iniziare a parlare. Devi iniziare.
0: Ho sbagliato perché io stavo guardando il video e tu stavi parlando, scusa.
1: Dai, sei infame, siamo a settembre, stavo. No, una zanzara. Dimmi che stavi dicendo.
0: No, sono entrato in contemporanea perché stavo guardando il video, quindi non ti ho visto entrare, scusa. Ah, tu mi sono girato.
1: Ah, ti sei
0: perché
1: girato.
0: Stavo finendo di vedere il video, non ti ho visto entrare, scusa.
1: Non c'è.
0: No, sono un coglione. Okay.
1: Non dire parolacce. Beh, non nominare il nome di tuo padre in bar. il cognome.
0: Scusa.
1: Lui fa Ugo.
0: Andiamo avanti.
1: Ma adesso uno scherzo alla mia compagna Cristina. No, ragazzi, gliel'ho fatto già ieri sera, insomma.
0: Dai!
1: Mi sembra. Di che ti sei innamorato di me? Ma chi? Io? Ma no, glielo facciamo fare ad Achille, scusa. Chi meglio di lui si può calare nel personaggio? Adesso chiami sta Cristina e dici che sei innamorata, innamorato. Sei innamorata, innamorato, quello che vuoi.
2: Ok, sì.
1: Fai questo scherzo. Non ho capito, lui si chiama Angelo. Oh, è il fidanzato, capito?
2: Ok.
1: Lo faccio io il numero, solo ora okay. Che parla. Lascia stare, faccio io col mio numero, dai.
2: Okay.
1: Allora, 347 347 4888
0: che numero è?
1: 888. Vai.
0: Ma si sta preparando.
1: Si sta calando nel personaggio. Vai, facile. Ciao Cristina, mi sono innamorata di Angelo. Svelo sta cosa, siamo insieme da un anno.
0: Ma cosa?
1: Vai. Ah, ok. Hai capito?
0: Non aveva capito.
2: Sì, pronto? Cristina?
0: Ma che voce c'ha?
2: Sì, ciao. Ascoltami, io volevo. Tu non sai chi sono io.
0: Ma perché parla così?
2: Cristina, ho sbagliato numero?
0: Dimmi. Scusa.
2: No, non. Allora, te lo devo dire perché ormai è troppo. Io amo Angelo. Cristina?
3: Dove è andata? Sì, ti ascolto, dimmi.
2: No, posso capire che sei rimasta un po' così soppiato, però.
0: Perché di soppiato?
2: Tra noi dobbiamo. Cioè, nel senso, ci vuole comunque sincerità. Io non riuscivo più a tenermi tutto quanto dentro, quindi devo dirtelo, devo tirarlo fuori. Io amo Angelo, io non so più. Lui dice non dire niente, poi io dirò Cristina, ma io amo Angelo.
0: Ma sta cambiando voce.
3: Ma chi sei?
2: Sono il tesorino di Angelo io. Non ti ha mai parlato di me.
3: Va bene, ti saluto.
2: Ma io. No, ma guarda che non è uno scherzo, eh. Io capisco che per te può essere una sorpresa. Ma io amo Angelo.
3: E io cosa ci devo fare?
2: Tu cosa ci devi fare? Non lo so, cara. Ok. Io non voglio vivere nella verità, basta menzogne.
0: Ma sembra uno con l'altro.
2: In America ho visto delle soap opere dove loro abitano a tre.
0: Abitano? Quindi,
2: in tre. Come? No, proprio. Cristina, io amo Angelo, io disposto anche a allargare confini orizzonti, però Cristina.
1: Cristina ha capito che sei un cretino.
2: Scusami.
1: Perché sta ridendo Cristina.
3: Che fai sta cosa? O lui di fianco.
1: No, allora siamo in radio Cristina, quindi se vuoi salutare il tuo angelo che aveva fatto uno scherzo stamattina, salutalo che ti sente.
3: Ciao.
1: Ma te sei Cristina la fidanzata di Angelo?
3: Guarda, non lo so più.
1: Immagino. Un abbraccio Cristina.
3: Ciao.
1: Allora, io non capisco se stava dormendo o era ubriaca. Comunque, perché facevi la voce da.
2: Perché inizialmente.
1: Sembravi Ernesto, ci conosco ma sei esperto.
2: Ma ti spiego. Ero convinto che dovevo fare un tipo
1: sì.
2: Che si era ingrifato di Cristina.
1: Ma che c'entra?
2: Poi invece, giustamente, Ugo mi ha detto: guarda che.
1: Ugo.
2: mica Ugo mi ha detto
0: guarda che devi innamorarti di lui, non di lei.
2: Ha detto ah cavolo, e allora ho dovuto però mi ero già preparato messo nella posizione del toro,
1: del
2: dominante, che
1: del dominante
2: che ha visto quindi un maschio spagnolo che
0: ma
2: un po' un Nadal che, che ha visto Cristina, invece ha detto no, devo fare. E quindi all'ultimo momento
1: ma vai Mona va
4: su Studio Più,
1: che c'entra poi Nadal, che c'entra,
2: avevo già in mente, poi ho dovuto virare e lì il momento

0: Vanessa! Allora, la canzone è molto bella, mamma che scandala Achille, mettete la canzone stupidi è meglio. Ah no, no, dai, è stato bravo, dai, sei entrato un personaggio diverso, ma non ha capito, insomma, l'importante è entrare, l'importante è che lui faccia questo primo passo, insomma. Va bene, dobbiamo chiudere, appuntamento rimandato domani come sempre dalle alle, soprattutto con il grandissimo Ugo Valmisano, l'Oscar degli Oscar, eccolo là, la statuetta vivente. Dalle 6 alle 7, poi dalle 7 purtroppo arriva anche Achille, puntuale, non si sa perché, si sveglia, forse la mamma l'ha buttato fuori di casa, non so, dormi qua fuori,
1: cioè, no,
0: perché non ti metti una tenda qua fuori, sono andati via quelli del Luna Park, metti anche tu un van, qualcosa, una
1: roulotte, ma guarda quando io ho fatto il safari,
0: non mi interessa, grazie a tutti, a domani, ciao, saluta,
1: ciao belli, si vede domani,
2: a domani, ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Su Studio Più
4: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turkey Bath.

0: artificiale. Il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Sono Marchino di Vignola, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michael Jackson, Thriller. Grazie.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparkle.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
3: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Abbiamo scontato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé, quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
1: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vorrei ascoltare Runaway di Mario.

buongiorno studio più, ma è possibile ascoltare stamattina More and More Captain Hollywood e dedicarla a tutti voi? Un ringraziamento, buona giornata.

Buongiorno da Mary di Ravenna, datemi un po' di carica con un Dire Straits, per favore, grazie, siete grandi.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno e benvenuti su Studio Più. L'appuntamento di oggi, io sono in diretta, si ritorna come di consueto nella stagione ormai radiofonica iniziata da settembre alla regolarità delle trasmissioni dopo un agosto nel quale siamo stati impegnati alcuni dei nostri in ferie, ma lo zoccolo duro era impegnato in serate importanti. E allora, chi ci sta guardando in televisione vedrà che in un angolo, poco vicino a me, c'è un elicottero, c'è lo stemma dell'Air Show ed in effetti noi vi abbiamo annunciato sul lago di Garda questa mattina, già ieri ci sono state le prove, abbiamo mandato in onda proprio lo show delle frecce tricolori, ecco, sul Garda anche quest'anno c'è questo grande air show che vedrà la presenza di elicotteri con esempi di ricerca e soccorso, gli elicotteri della Guardia di Finanza, ci sarà una sezione dedicata alle acrobazie di due piloti, anzi di tre piloti. Ci sarà Paolo Pocobelli, Francesco Follin, Andrea Pesenato, e poi arriveranno i Tornado dello sesto stormo di Ghedi e gli F-35. E poi alle 12 le frecce tricolori. Tutto questo lo potrete vedere sul nostro canale TV. In questo momento c'è ancora la musica, stanno iniziando le prime immagini, c'è un elicottero che sta simulando un salvataggio in acqua, visto che siamo sul lago. Ci sono veramente tantissime persone. Oggi parleremo un attimo di questo, ci collegheremo con Alex Castellini che è sul posto, ma naturalmente la nostra musica sarà protagonista, perlomeno in radio, quindi divideremo le nostre trasmissioni. Chi vorrà vedere l'air show del Garda, ed è uno spettacolo con i commenti naturalmente e anche le riprese direttamente dai cockpit delle frecce tricolori, questa è una cosa bellissima che già abbiamo avuto modo di vedere ieri, lo potrà fare andando a guardare il nostro canale TV. E dove vederci ve lo dirò fra poco, perché ho già parlato a sufficienza. Quindi adesso musica e poi fra qualche istante vi dirò come fare per vedere l'air show che è appena iniziato.

0: andare a vedere il nostro digitale terrestre, ve lo dico, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, il 118 mi sembra Reggio Emilia e Parma, ma il 77 per tutto il resto della regione, e poi il 79 nelle Marche. Ci sono altri canali in giro per l'Italia, ma nel caso in cui non doveste vederli, oppure siete in regioni che non ho citato, tramite l'HBBTV, ovvero la TV connessa, cioè se avete una TV connessa a internet, su molte televisioni tra le 10 e le 19 trovate, premendo il tasto freccia su, il nostro logo, cioè quello di Studio Più, e premendo su quel tasto praticamente vi parte il nostro streaming direttamente dalla vostra TV, ovunque voi siate. Ci sono canali che in tutta Italia hanno questa cosa, come il 133, l'833, facili da ricordare. In ogni caso, 117 per la Lombardia e poi il 77, come dicevo, e il 79 per le Marche. E cosa faremo? Beh, intanto c'è questa possibilità di vederlo adesso in questo angolino, ma poi vi daremo direttamente il commento quando arriveranno gli aerei. Già ci sono, quindi fra poco vi collegheremo anche con il commento ufficiale, e chi guarderà la televisione vedrà l'air show del Garda, chi ascolterà la radio invece sentirà questa trasmissione, nella quale interverrà anche Alex Castellini, che è direttamente là e ci racconterà cosa sta succedendo. Intanto però il party time è iniziato, lo faremo terminare in anticipo, perché è iniziato in anticipo. Ci sono le vostre richieste, possono arrivare al 338 141 1001, e come al solito la trasmissione qui va avanti regolarmente. Tra un attimo chi ci sta guardando in TV attraverso anche la nostra app, ecco, non l'avevo detto prima, le nostre immagini guardando la televisione o il nostro sito c'è la possibilità di vedere. Chi invece vuole ascoltare, basta che clicchi sull'audio e ci ascolta, come state ascoltando in FM in questo momento. Quindi se ci state guardando l'app e volete continuare ad ascoltare la radio, cliccate sull'audio. Fra poco, quando vedrete la cosa, potete, se volete, vedere l'air show, cioè l'air show direttamente sul nostro canale TV. Separeremo per un attimo quello che è la nostra live. Bene, c'è la pubblicità, fra poco si torna dopo le previsioni meteo, e dalle 11 in poi ci collegheremo direttamente con tutto e noi andremo avanti con il nostro programma.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Allora, Stefano da Modena, volevo sapere, mi potete far sentire Do You Really Want to Hear Me dei Culture Club, direi. Grazie, buona giornata ragazzi.

0: volete vedere proprio l'air show, basta andare in televisione e fra un attimo arriveranno quindi tutti coloro che vi ho citato prima. Intanto devo fare un enorme abbraccio a degli amici. Ci chiedono di salutare Rebecca e Dasmir da Annina di Pesaro. Annina, ti prego di non continuare a mandare messaggi perché altrimenti il nostro sistema ti blocca e poi non vedremmo più i tuoi messaggi. Quindi l'abbiamo ricevuto ed eccolo qua il saluto per Rebecca e Dasmir. Questa canzone è stata richiesta, ma sentiamola la richiesta, vai.
1: Buongiorno a tutti, Francesco, vorrei ascoltare Galaxica dei Rockets, grazie.

0: Benissimo, e allora il nostro appuntamento, come vi dicevo, oggi vede anche la presenza di questo air show del Garda, che ha portato sul Garda tantissime persone, ma per saperne di più ci colleghiamo direttamente con Alex Castellini, che oltre a essere appassionato si trova proprio là in prima fila dove sta avvenendo il commento e da dove lui ci racconta esattamente cosa sta succedendo. Ciao Alex, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a te, eccoci in collegamento diretto in questo istante con la Air Show del Garda. C'era prima Claudio, in questo momento un piccolo velivolo della protezione civile che pilotato con grande maestria sta ammarando, anche se in questo caso il lago si dice comunque ammarare, e sta dimostrando la sua operatività e la possibilità di muoversi in spazi veramente limitati per il soccorso civile. Questo, in particolarità di questo velivolo, che sembra un velivolo vecchio, in realtà è un velivolo nuovissimo, costruito

0: precisamente a Sona, nella provincia di Verona, e quindi è un aereo che viene utilizzato proprio per il soccorso, e quindi il comandante Dalmola, che sta all'interno in questo momento del velivolo, sta proprio dimostrando tutte le possibilità di questo piccolo velivolo molto molto pratico, che può volare anche a bassissima velocità.
1: Lo stiamo vedendo, vedendo, vai.
0: Alle 12.30 terminerà lo show, ma prima del termine dello show, alle ore 12, ci sarà il grande show delle frecce tricolore, che stanno aspettando qua un po' tutti. Però nel frattempo ci saranno tanti aerei civili, militari, elicotteri, che poi potrete vedere anche dalla nostra diretta video. Vi consiglio di guardarci dalla televisione, come diceva prima Claudio, oppure, se volete, in mobilità, no? Trump Studio Più, che vi consente proprio di guardarci ovunque, sempre, di seguirci anche dove non c'è copertura televisiva o in mobilità. Quindi scaricatela e guardate live show con noi.
1: Certamente, ci saranno anche gli F-35 Tornado, che fra l'altro fanno di base qui a Ghedi, giusto?
0: Esattamente, ci sarà il sorvolo del sesto stormo con due velivoli F-35 e due velivoli. Ricordiamo, F-35 aereo multiruolo di ultima generazione, mentre il Tornado è un grande caccia bombardiere che ha servito per la militare, ed è il velivolo che ha in pratica coperto. Ricordate che l'aeronautica militare ha 100 anni, 102 per la precisione, e per 50 anni c'è stato questo velivolo presente, che è il Tornado, che andrà in decommissioning purtroppo nei prossimi anni, quindi non lo vedremo più volare nei nostri cieli, rimarrà negli show e poco più. Quindi lo saluteremo forse per la penultima volta qui all'air show, però gli F-35, diciamo, che faranno e stanno già facendo una grande e importante opera di sostituzione di questo velivolo.
1: Certamente, sono fra l'altro degli aerei potentissimi, hanno un rumore incredibile che arriva oltre i 130 decibel, forse anche di più.
0: Assolutamente.
1: E quindi è impossibile non sentirli, in effetti passa proprio sopra la nostra sede per arrivare da voi, diciamo a circa 400 metri, e qui trema tutto, veramente è una cosa incredibile. Benissimo, io ti ringrazio della tua cronaca veramente appassionata, ma magari ci sentiremo più tardi perché ci racconterai ancora qualcosa. Intanto lasciamo le immagini e fra un attimo in televisione andremo in commento globale. Grazie Alex. Benissimo, il collegamento tra qui e lì, che sono 1,5 km, come sentite non va bene, perché i telefonini, insomma, mentre le nostre connessioni invece quelle continuano a funzionare, e lì non c'è nessun problema. Infatti torniamo a noi adesso, perché ci sono richieste che ci stanno arrivando al 338 141 1001. Andiamo avanti con questo.
2: The Dance Station
3: Radio Studio Più.
4: Ciao, sono Roberto. Volevo ascoltare la canzone, quella di Mi piaci tu, mi piaci, quella lì. Siete fortissimi, vi ascolto sempre, siete i numeri uno. Grazie mille, ciao.

0: Sì, tu mi piaci tanto con Saif. E allora, ci stiamo per collegare in televisione con l'audio dell'air show. E già ve lo faccio sentire. E io vi ricordo che se volete continuare a seguire la trasmissione potete schiacciare il tasto audio sulla nostra app oppure ascoltarci attraverso il Double FM. In TV andrà il commento del air show e sentiremo il nostro Alex Castellini ogni tanto. Ed eccoci qua, vi lascio con loro e noi invece in radio continuiamo con la nostra musica e con la prossima richiesta.
1: Sono Sergio Sesto, mi fai ascoltare un pezzo di Steve Winwood? Grazie, ciao a tutti.

0: Bene, e io su uno dei sette monitor che ho qui davanti mi sto guardando l'air show. E naturalmente invece sugli altri monitor ci siete voi. Le vostre richieste che stanno per arrivare al 338-141-1001 e molte già arrivate. Intanto saluto Bedri che ci richiede una canzone, solo che se tu mi mandi il link difficilmente riesco a capirlo, non riesco a vedere esattamente, dovrei fare un'operazione particolare. Se riesci a scrivermi il titolo magari. Intanto... vediamo, c'è Roberto che riceve questo saluto da parte di Giovanna. E quindi salutiamo Giovanna e Roberto, questi nostri ascoltatori. Poi c'è Samuele da Borgo Virgilio, benvenuto. Sentiamo la prossima canzone?
1: Let's go.
2: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
0: Questa la dedichiamo da parte di Gabri Di Rezzato a due nostri ascoltatori che si sposano. Sono Valentina e suo nipote, nipote di Gabri, che si chiama Giuseppe. Si sposano a breve, quindi preparatevi. Auguri intanto.

0: Sì, questa canzone era Don't Let Go di Tony Orlando. C'è la richiesta di un nostro ascoltatore che ha scelto questa canzone che non si ascolta molto spesso. Sì, infatti volevo far sentire la tua voce perché era molto bello aver avuto una richiesta di questo genere. Non la trovo adesso, io devo dire che ti faccio questo. Ti metto una, anzi continuo con la prossima perché arrivano altri messaggi.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.

0: satisfaction.
1: Satisfaction, veramente ci avevano chiesto un'altra canzone di Benny Benassi, non l'ho trovata. Oggi, come vi abbiamo detto, abbiamo questo collegamento in contemporanea sulla nostra televisione, sui canali televisivi, quindi sulla app sta andando l'Air Show del Garda. Di che cosa si tratta? Alex Castellini è direttamente là, eccolo qua, ci racconta quello che sta succedendo, ma quello che succederà fra poco. Ciao Alex.
2: Ciao ancora a tutti, in diretta dall'Air Show del Garda. In questo momento, come vedete dalle immagini, non ci sono solo aerei ma ci sono anche elicotteri. In questo momento l'elicottero della Guardia di Finanza, affiancato da una motovedetta, che stanno simulando una ricerca e un soccorso chiaramente nello specchio del lago di Garda. Il Air Show sta proseguendo veramente.

telecamere, quindi la ripresa che vedete voi in televisione, devo dire che è emozionante quasi come essere qua, e quindi vi invito a continuare a seguirci. Ricordiamo che più tardi ci sarà lo show delle frecce tricolori, il sorvolo.

0: televisione, dalla nostra app, perché sicuramente è uno spettacolo, anche grazie alle telecamere che quest'anno sono state installate in alta definizione, poter poi dare la possibilità di seguire anche a voi da casa questo bellissimo show.
1: Sì, hai perfettamente ragione, infatti se uno dovesse essere sul lago basta che apra la nostra app e potrebbe vedere le immagini, ma soprattutto sentire il commento ufficiale, che attraverso la radio naturalmente non stiamo facendo andare, perché sarebbe assurdo far sentire tutto questo agli amici che si trovano magari in Sicilia o in Puglia o nelle Marche o in Romagna, ma per tutti coloro che sono qua grazie alla tecnologia, quindi alla nostra app e alle immagini che stanno andando in televisione, e lì è un godimento, perché veramente le immagini sono veramente straordinarie, potranno vedere e sentire soprattutto la situazione. Io farò in modo di aprire il microfono quando il tornado passa di qui,
0: insieme all'antenna. Claudio, attaccati all'antenna, attaccati, perché
1: e soprattutto l'F-35, non tanto il tornado, perché quello sì sicuramente spinge, ma l'F-35 mi butta giù i vetri, perché devo dire che ieri mi ha ribaltato.
0: Ricordatevi che il tornado è un bimotore, quindi il rumore è bilanciato sui due motori ed è minore rispetto all'F-35, che invece è un monomotore con una potenza estrema, e passando in post bruciatore è veramente molto rumoroso, e per fare il sorvolo chiaramente facendo anche il show il post bruciatore è d'obbligo.
1: Assolutamente. Va bene, grazie Alex di questa cosa che avrà incuriosito i nostri ascoltatori, e a questo punto chi vorrà vedere l'air show va sulla televisione o sulla nostra app, e chi vuole continuare ad ascoltare le richieste lo può fare attraverso naturalmente la musica, attraverso la radio invece. Sentiamo Feo.
2: Buongiorno Tozzo, se è possibile ascolterei Donatella.
1: Non ce l'ho.
2: Della Donatella Rettore, ovviamente come al solito dedicato dedicata a tutti voi della radio e a tutti i radioascoltatori.
1: No, allora, io ti metto questa, che è splendido splendente, vai.

Pairapparappapà. Spero che tu abbia comunque goduto dell'ascolto di questa canzone. Ieri c'è stato il concerto di Gigi in provincia di Reggio Emilia e una nostra amica di Spilamberto, Gabri, è andata a vederlo e quindi se la vuole ascoltare. Su che canale ci puoi vedere? Beh, intanto sulla nostra app, se proprio ti trovi senza televisione, oppure se sei in Lombardia sul 117, se sei in Emilia Romagna sul 77, a Parma e Reggio sul 118, mentre sul 79 nelle Marche. Ma non dovessi vederci, oppure non sei in queste zone, o sei in Lombardia dove l'antenna non punta il Monte Penice, puoi guardarci sul, se hai la TV connessa, sul 133. Basta andare a aprire l'HBBTV sull'833, sul 133, su tanti altri canali che ospitano l'HBBTV con Radio Studio Più, c'è il nostro logo, basta cliccare, sono 100 televisioni in tutta Italia.

0: E il nostro amico di Castelluccio Valmaggiore ci richiede questa canzone. Ciao, ciao e buon viaggio, visto che sei un autista e sei abituato a viaggiare. E sicuramente sarà sulla A14. Intanto arriva un'altra richiesta che accontentiamo.
1: Grandissimo Claudio, buongiorno a tutti, sono Nike di Ambivere. Stamattina ci metteresti First Mission di Ricky Leroy per caricarci in questo sabato lavorativo? Un abbraccio a tutti e buon weekend. Ciao!
0: Grazie, eccola qui.

0: Ebbene, questa è la nostra musica. Il party time sta per iniziare al termine di questa canzone di Ricky Leroy. C'è tantissima gente che ci ha scritto, adesso iniziamo a salutarli perché stanno ballando con noi. E se si balla con noi, si fa con il party time.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
3: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
0: Now. E allora, Edo sta ballando con noi, ci ha richiesto canzoni. Benissimo, Luca da Fano. Fra poco ti accontento. Ivan si sposa con Laura giovedì prossimo. Straordinario. Tanti auguri a te e anche a Laura. E poi c'è Francesco che sta andando in Riviera Romagnola con il suo mezzo. Da Gioia del Colle c'è Donato.

0: c'è con noi?
1: Beh, il nostro amico Donato di Gioia del Colle dice: ma perché non Quadran di, anzi Eternally di Quadran? Stiamo veloci con il ritmo. C'è Ivan da Pioltello che sta ballando con noi. Maristella da Urbana. Mauro 70 di Di Maro. Ciao a Beppe.

Eternally Quadran. Emanuela da Ceranova sta ballando con noi ed è qui su Studio Più. 338 141 1001 il nostro numero WhatsApp. Matteo da Bagnolo Mella. Più tardi ti accontento, tranquillo. Giovanni da Valeggio sul Mincio. E poi c'è Maya che ci manda un kiss perché dice che la musica è un'ottima carica prima di iniziare a lavorare. Buon lavoro anche a te, allora. Allora, Giovanni da Valeggio l'abbiamo salutato. C'è un'auto con la radio a tutto volume. Sono in Salento, ad Andrano, e stanno andando al mare. Sono Anna ed Emiliano. Tony, tranquillo, più tardi arriva, eh? 3-4 canzoni. Arriva anche Will Be The One dei Datura. Lusito da Sant'Elpidio al Mare è con noi.

Un saluto da MP Tuning da Calco, ciao Walter. Tebaldo da Modena, si corre, eh? E poi c'è Dario con noi. Angela, benvenuta anche. E poi se vuoi ci sono appunto le frecce tricolori in televisione, quindi basta accendere. No, sto guardando anch'io la televisione, le immagini. Ma la musica continua con W e Dancing with an Angel. Continuate a ballare con noi. C'è anche Andrea Furia. E poi la nostra mascotte, Greta, ciao. Con Fabio e Carla e nonno Mario in ascolto dall'autostrada, che saranno già arrivati, eh.

Questo mi fa Heinz Vibe Polizei, sono sicuro. Oh, anche Ivana da Tavoletto si sposa, eh? Sabato prossimo.

0: 7 Art, gute Nacht.
1: Sì, comincio a sentire li vediamo già. Già cominciano ad arrivare gli aerei, quelli che fanno rumore. Sono passati qua sopra la nostra sede e adesso sono già direttamente di fronte lago. C'è veramente tantissima gente sul lago di Garda oggi per questo air show, che si vede benissimo da praticamente tutto il basso lago. Quindi invito ancora, se per caso avete la fortuna di essere da quelle parti, basta che andate sulla nostra app e guardate il video. Non sentirete me, ma vedrete le immagini e sentirete direttamente il commento ufficiale. E questo anche sulla televisione. La chicca c'è, eccola qui, sta ballando con noi. C'è anche Franco da Marina di Montemarciano, anche dal Lido degli Estensi, Ape con Party Time. Cosa vuoi di più? E sono Raff, Cri e Stefi. Ciao, continuate a ballare.

0: Ti dice che siamo adrenalina pura. E chi è? È Cinzia dalla Baia Flaminia di Pesaro, da una spiaggia che per i pesaresi è sicuramente un appuntamento da non perdere.
1: Cada hombre.
0: E qui arrivano i Datura.

More and More, Captain Hollywood Project, un'altra delle richieste. Sta passando l'F-35 in questo momento. Sentiamo, eccolo qua, il rumore è incredibile. Allora, su che canale ci potete vedere in Veneto? Allora, in Veneto non ho il canale, come vi avete sentito, ma basta andare su Telenuovo, ad esempio, su Telechiara, su TVA, e lì basta premere freccia su, se avete la TV connessa a internet, vi appare il link, cioè il tasto di Studio Più. Ci andate sopra, lo cliccate e vi parte lo streaming. E così in molte televisioni di tutta Italia, ad esempio a Fano, Fano TV ha questa opportunità di farci vedere, se volete. E allora, infatti, c'è Luca da Fano che balla con noi, poi c'è Monica di Castel Goffredo. Marcello di Cavezzo, direzione Pinzolo per la festa delle giovenche che abbiamo promosso. Ed è una bellissima evento. Dennis D'Alecco sta ballando con noi. Poi c'è Luca da Pescantina, Max Acquaviva, ciao. C'è Pino da Ari, Stefano di Vignola. Poi c'è Vanni da San Felice Modena.

Sexy, sexy. Oh, c'è Danilo e Marian da Bevizzole stanno ballando con noi. C'è da Muscoline questo nostro... Chi è? Ah, Franca. Ciao Franca.

arrivare messaggi al 338-141-1001 di persone che stanno ballando con noi. C'è Francesco da Colonia Veneta, Mirko da Parigi, fuori in bici per la sgambata come ogni sabato, e ci ascolta da lontano martedì del Genux. È una vita, allora. Sono... Era il 1990 che abbiamo iniziato. Ed eccolo qua il Gigi. Per chi l'ha visto ieri, another way.

I Tornado e soprattutto gli F-35 del sesto stormo in TV. Noi, come sapete, stiamo mandando in onda l'air show del Garda sulla televisione, quindi per tutti coloro che hanno l'opportunità di essere sul Garda possono ascoltare attraverso la nostra app il commento ufficiale, vedere le immagini oppure vedere direttamente tutto in televisione, mentre in radio stiamo andando regolarmente con il nostro programma e fra un attimo alle puntuali alle 12 arriveranno le frecce tricolore e quindi sarà un altro grande spettacolo, anche se l'emozione è stata tantissima anche in questo momento. Allora, Gabriele e Mimmo di Technitai, un saluto da Pica, da Mondavio e poi ad Alessandro. Alla fine del turno lavorativo con la musica a palla, il Cesco ti saluta. Ciao Francesco da Colonia Veneta. C'è Robby da Carpi, appena partito per 3 ore in grave. Un saluto allo sceriffo dei foraggi e a Mario e Gianna da Maranello, Modena.

Ma adesso accontentiamo un nostro amico che ci chiede Scooter. Sì, è un nostro ascoltatore da Monopoli, siamo in Puglia. C'è poi Walter D'Alecco. The chase is better than the catch. Lucas da Poggiorusco.

Ebbene, sul nostro canale televisivo stanno iniziando ad arrivare le frecce tricolori, quindi godetevi pure lo show, se avete la possibilità di farlo, oppure guardate attraverso la app, ma con la radio accesa, mi raccomando, perché dobbiamo continuare a farvi ballare. Walter Dalecco dice vai col turbo MP Tuning da Calco. Abbiamo salutati già prima, ma lo rifacciamo adesso perché ci ha appena rimandato questo messaggio, probabilmente non ci aveva sentito. Davide Carpenedo è appena tornato da 85 km in MTB. Vai. Pica pica da Mondavio, siamo nelle Marche.

Un saluto allo sceriffo dei foraggi. E allora Marco Gianna da Maranello li abbiamo salutati. E poi vediamo chi tocca. Ah, ci sono Pino e Alice da Ari. Luca da Pescantina. Dennis da Lecco.

0: Ci chiedono questa canzone dei anzi lo faccio sentire direttamente, vai Orazio.
1: Un saluto da Orazio in Bianchino dello Spazio di Cervia. Posso ascoltare Forever Young per favore, che io sono un giovane da 60 anni. Io parlo da Cervia, Milano Marittima, bagno Virtual Beach.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: sì, la nostra musica, i vostri messaggi. Saluto Teo da Milano che torna a casa dopo essersi svegliato alle 4 probabilmente a lavorare. Allora Maria Luisa, Roberto da Fermo, impegnati a fare pane, torte e biscotti nel loro laboratorio e sono lì sintonizzati su Studio Più. Grazie. Un saluto da Luciano Tagliati, Fabio e Davide, trattoristi dalla montagna, sono con noi. Lo spagnolo pentito che è Luca di San Giovanni Persiceto, ciao. E poi c'è anche Massimiliano da Penne. E intanto in TV ci sono sempre le frecce tricolori sulla nostra app oppure sul nostro canale televisivo. Sono qui per il gran finale. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Le immagini fantastiche delle frecce tricolori e dell'air show del Garda, beh, avete visto tutta questa cosa. Bene, bentornati su Studio Più in diretta agli amici che ci guardano adesso attraverso la televisione. Sono Claudio Tozzo ed eccoci qui pronti a riprendere il tutto. Abbiamo visto fra l'altro le ultime immagini, per chi stava guardando la televisione, che erano quelle originali dell'idroscalo di Desenzano, dove è stata battuta il record della velocità proprio con quell'aereo che stavate vedendo. Insomma, Desenzano per questo ha ospitato l'air show del Garda più volte, proprio perché c'è una storia anche. E l'aeronautica molto vicina a questo, c'era una base, eccetera. Il nostro Fanelli ha fatto il militare proprio lì. Va bene, allora, bentornati, io sono Claudio Tozzo e qui ci sono le vostre richieste che andiamo a sentire.
1: Ciao, sono Emiliano di Acerea, vorrei ascoltare, se si può, Sol Magos.

0: Mosoma, Mosoma. Coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma. Tanga tipo, un gusta tanga, ne usa ma cosa. Anumuna, si se au, ya sa ma cosa. Amuna yeye, coma, sa ma cosa.
1: Pensate che questa canzone è del 1972, ma si ballava nell'80-79, insomma. Vabbè, insomma.
2: Ciao Claudio, buongiorno. Innanzitutto volevo farvi complimenti per la diretta del Capretti ieri sera.
1: Eh sì.
2: Del maestro e anche di Elena Camo, che no, è veramente perché, sì, molto brava.
1: Hai ragione, niente, è partita ieri la,
2: ti
1: la
2: saluto,
1: serata.
2: Ti do una buona giornata, continuate così perché siete il top. Ciao Claudio, buona giornata.
1: Sì, la serata del Capretti è ripartita ieri dopo una chiusura forzata, dopo la chiusura estiva. Comunque è tutto regolare e quindi il prossimo appuntamento è il 25 di, del mese di questo mese, cioè il 25 di settembre. Farà meno caldo, si spera, e quindi ci si potrà godere tranquillamente una serata che è I Remember Yesterday. Gli F65 richiesti dai nostri ascoltatori con voglia di Dance All Night qui su Studio Più. Sono le 12.37, fra poco arriva in ritardo il party time. Oggi siamo andati lunghi, ma in ogni caso si continua.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Buongiorno, per favore potresti mettere Pusa? Grazie carissimi.

sono Silvia da Monza, mi piacerebbe ascoltare 24.000 baci, quella remixata, e dirvi a tutti buona vita. Grazie, ciao.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: più news.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
3: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel.

0: calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che aperto alle 15 da Fiorentina Torino chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Remember. Carzala, ti piace il mio inglese mezzo francese? Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda su Radio Studio Più nel corso di ogni weekend. Sabato, quanti ne abbiamo oggi? 5, giusto? 5 di settembre. Probabilmente dalla voce si sente che sono un po' costipato. Penso di essere uno dei pochi che a settembre prende l'influenza, tosse, mal di gola, un disastro. Vabbè, comunque porteremo a termine la puntata, perlomeno questo è il mio augurio. Puntata che quest'oggi inizia con un disco del 1992. Si

Iniziata la puntata di quest'oggi. Tra l'altro saluto Robin Trallazzi qualora fosse all'ascolto, perché lui faceva parte appunto di questo gruppo, gli FBI Project. E io non posso neanche dimenticare il martedì sera al Fiore Nudo in provincia di Bergamo, dove Robin Trallazzi faceva appunto il DJ Resident, e per me era una serata immancabile. Vabbè, grazie a tutti coloro che sono già sintonizzati in questo momento e che mi auguro saranno contenti di ascoltare per la prossima ora quei dischi che hanno caratterizzato la musica dance negli ultimi 30-35 anni. Ora andiamo nell'anno 2000 con gli FL65. Questa si chiama One Goal.

niente mai nelle serate anni 90. Vabbè, il disco in questione, quello dei Culture Beat, intitolato Mr. Vain, Colin Mr. Vain, era del 1993. Oh, c'è ancora sapore d'estate, per questo

0: tra l'altro anche le temperature d'estate, malgrado siamo agli inizi di settembre. E infatti il meteo dice che fino a mercoledì ci saranno sempre, perlomeno qui al nord, temperature gradevoli, anzi fin troppo, forse 32-34 gradi. Ancora in sottofondo era il disco di Sash, intitolato Mysterious Time del 1998.
1: Oh yeah, jam your fingers in your cunt. Oh, that's it, baby. Harder.
0: Cos'è, un disco porno, che resana? Cioè, il progetto si chiama Porn Rockers e la canzone si chiama Can't Lick It.

0: fortuna di essere ancora spapparazzati sul lettino, che sono ancora in vacanza, magari anche in montagna, perché no? Vabbè, un saluto a tutte queste fortunate persone. Poco fa era il disco di Gaia dal 1999, era intitolato I Keep On Dreaming, a chiudere la prima parte di questa puntata di sabato 5 settembre. Rimanete lì, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

La classica Sciuranina. Nome particolarmente diffuso, vabbè, non ovviamente tra le persone giovani, però insomma tra gli anziani Nina ed era un nome molto diffuso. Era anche il nome di questa ragazza che realizzò questa canzone intitolata I'm So Excited. Lei era insomma sempre particolarmente citata. Era una canzone del 1998 che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 settembre 2026. Ora il disco di Abacab si chiama Break It Up.

D'altro canto è stato veramente un grande successo degli inizi degli anni 2000. Eravamo per la precisione nel 2001 con questo disco del Molly, Love Lasts Forever. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 9 c'era la canzone di Zedd, si intitola Stay the Night.

settembre 2006. Mi faceva veramente impazzire questo disco nel 1997. Ai tempi lo definivo anche DDS, disco da sasso. Il disco di Byron Stingley, Get Up, qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma che va in onda nel weekend. Svariate sono le repliche. Saluto coloro che stanno ascoltando la replica della domenica e che magari stanno rientrando, augurandomi che non ci sia traffico particolare. Anno 2002, questo è il disco di Apollo, si chiama Dance.

studio più mass fiesta.

su questa canzone mi fecero anche un jingle, uno tra quelli che preferisco e che di tanto in tanto ripropongo anche all'interno di questo programma. Ravelli sta bailando, Ravelli sta bailando. Era il disco dei Latin Lovers intitolato Bailando, anno 2001, quando ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura della puntata di quest'oggi, 5 settembre 2026. Ma ha detto il Caresana che prima ho detto 2006, vabbè, una certa età.

0: Marco Caresana, sono Marco Rovelli, vi auguro un buon proseguimento di weekend. Io vi aspetto sempre qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
3: Experience. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugel,

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, You Girl, Aidan Martin e tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba in Experience.

dance station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Gianfiore Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Gianfiore Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Gianfiore Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Gianfiore Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan Kay, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio Gian di Gian Piero XP. Vedi, siamo sincronizzati.

Cioè, che si intitola Over Him, cioè sopra di lui, beh, insomma, è tutto dire. Traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate, molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music in Me, il remix di

sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola, il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Gian Piero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è Whisper.

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper. In apertura vi ho suonato la nuova di Getta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine. Ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima, Over Him. E poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno

0: Let's go.
1: Go, go, go.
2: The Dance Station Radio Studio Pure.
3: The Future Tracks.
4: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pure. La Dance Station d'Italia.
5: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero Experience. Si riparte con un grande della Dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone, e Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nel lounge pura, Christophson con Lubin in Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: puntate da Giampiero Ispi.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, C-A-T-T-A, con La Isla, voce spagnola. Senti.
0: Radio Studio Più, Giampiero Experience.

Immagino che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla. Voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Offplan con Life.

0: non ci fermiamo mai. Off Plan.
1: Sta mixando per vosotros Giampiero XP.
0: Bellissima questa traccia, quelli che amano la house sanno benissimo che per l'80% circa Giampiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
2: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.

0: ovviamente la traccia di cui stiamo parlando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars, che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ed eccola la traccia devastante di cui ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
0: Giampiero Experience.

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, d'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

avvolgente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance. Alle spalle anche Sasha Vatov con Airdyne, Silver Lights. Ma ovviamente non ci fermiamo mai, anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Giampiero Experience. L'ultima traccia, vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
2: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sponda Napoli Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
3: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica

0: Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
1: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
0: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e benvenuti su Studio Più, sono Claudio Tozzo ed eccoci qua. Il pomeriggio di questo sabato 5 settembre è appannaggio nostro, cioè mio e vostro, nel senso che ancora per questo mese Walter Master è in pausa, quindi in ferie, tornerà a partire dal prossimo mese e noi, visto che oggi c'è ancora gente in ferie, sono io a sostituire chi avrebbe dovuto andare in onda a quest'ora. In attesa comunque delle 18, col momento in cui arriva, come previsto, il nostro Christian Redox. Intanto arrivano tanti saluti, ci ascoltano da ogni parte d'Italia. I camperisti, ad esempio, Anna e Peppe spiaggiati al Lido di Fermo, che con i loro camper girano l'Italia, ogni tanto ci vengono a trovare durante le nostre feste, si presentano e dicono: eh beh, siamo arrivati anche qui, il nostro tour ci ha portato qui. Robertino da Pesaro ci manda foto bellissime. Ci chiedono se siamo in qualche sagra questa sera. Sì, assolutamente sì, come del resto ieri e come del resto domani, però è inutile che io ti dica dove siamo se non so in che zona d'Italia sei, ma quest'oggi noi saremo in Salento, saremo probabilmente nelle Marche, saremo in Lombardia, in Veneto, che ne so. Guardate la nostra app o sul nostro sito, lì ci sono tutti gli appuntamenti. Anzi, vi consiglio di guardare il sito, perché l'app purtroppo non è aggiornata, non per colpa nostra, ma per colpa di chi deve ripubblicarla. Il nostro sito è assolutamente aggiornato, ci sono tutte le date e soprattutto quelle di stasera. Sull'app purtroppo vedete solo quelle da domani in poi. Va bene, intanto salutiamo anche Franco da Marina di Montemarciano, Luca di San Giovanni Lupatoto e noi siamo qui pronti ad andare avanti, ad iniziare con la nostra trasmissione, ma soprattutto con la nostra musica.

Kick Control. Qui siamo tornati indietro, ma pensate che questa canzone è del 2001, cioè incredibile come 26 anni fa già, insomma, vabbè, 50 anni che facciamo bella musica. Comunque, su Studio Più oggi pomeriggio c'è Claudio Tozzo, 16 e 14. Auguriamo a Sabrina, che oggi compie gli anni, e tantissimi auguri da Luca, e naturalmente salutiamo Sabrina. Sentite che pezzo! Pride in love, pride is respect for yourself, and that's why I'm not looking for handouts. Già reinterpretata da, anzi interpretata da Aretha Franklin, ecco qui la versione di Climbs and Cole 1992 di Deeper Love. Greedy, grabbing, lying.

dei Blaster Boys, la canzone di Anna. Questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo, vi ricordo che Walter Massa tornerà dal mese prossimo, intanto oggi sono io a sostituirlo, settimana prossima ci sarà sicuramente qualcun altro. E intanto siccome ci richiedono dove siamo questa sera, ce l'ha chiesto un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice, io ho risposto di andare a vedere sul nostro sito, ma comunque vi posso dare delle indicazioni. Allora, saremo a Isorella questa sera con Paromix Lasiel.k, saremo a San Donaci con il Party Salento, Mauro Sticchi e Massimo Manca saranno sul palco quindi di San Donaci e saremo in diretta. Poi Alex Castellini e Ugo Palmisano sono alla Sagra della Madonna della Cintura a Grezzano e siamo in provincia di Verona. Domani, visto che ci siamo, vi ricordo che Graziano Fanelli e Eleonora Salvi saranno a Mirella Sunset a Montichiari in provincia di Brescia, e poi c'è il Party Salento da Francavilla Fontana

Christian Marchi con The Summer is Magic, anzi Summer is Magic, qui su Studio Più. 338 141 1001 per raccontarci dove siete, anzi anche perché le ferie magari per qualcuno sono finite, per altri sono iniziate. È interessante sapere un attimo com'è la situazione del nostro ascolto, dove siete. Intanto i Planet Funk tornano dal 2002 con Who Said?

ok. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ricorda 50.000 canzoni questo brano e poi fa anche riferimento a gruppi eccetera eccetera. E 50.000 canzoni degli altri e anche sue, insomma, un pezzo che comincia a prendere. Madonna con Dan Santria. Oh, sono le 16.34, il party time è appena iniziato. Da dove state ballando? 338 141 1001, questo è importante per farcelo sapere, perché è lì lo spirito del party time, quello di ballare con noi, alzare il volume, perché arrivano canzoni come queste. LGBT Relight.

0: E con noi oggi su Studio Più ci sono Val Trapasso da Melzo, che dice che fa un caldo incredibile, lo sappiamo, e sappiamo anche che stai lavorando in campagna, se non sbaglio, e quindi insomma lì bisogna farlo lo stesso, caldo, sole, pioggia. Ultimo giorno in ferie per Luca di Salò, invece, che richiede una canzone che ascolteremo dopo comunque.
1: Super Party Time, Super Studio Più, Eva!

0: Ci dicono dalla Playa di Montemarciano.
1: Benvenuti nel Party Time. Allacciate le cinture e ascoltatevi della ottima musica.
0: Ecco, sì. Ci dicevo, da Montemarciano, Rosy di Milano ci dice: livello alcolico altissimo oggi.

Adriano da Bollate sta montando i mobili in bagno e dice che sta diventando una discoteca grande. Il bagno con la nostra musica. Eh sì. Il mare tutta la vita, Paolo, sì, perché ci manda una fotografia di ombrelloni, spiaggia.

0: Siamo in FM, in DAB, sul vostro smartphone con la nostra app, basta scaricarla sul sito www.studiopiu.net, in televisione sul digitale terrestre, insomma c'è sempre modo di sentire Studio Più, è facile e noi vi seguiamo ovunque, non è una minaccia, ma è solamente un modo di accompagnarvi. Rientro dal lavoro e come ogni momento della giornata vi porto con me, ce lo dice Matteo da Fiesse, grazie per la bella musica, grazie a te di seguirci sempre. Bellissimo party time dalla spiaggia di Cogoleto, ciao Davide, Adriano da Bollate, benvenuto, Paolo da Molinella, Bologna è con noi. Dua Lipa? Sì, dai, Dance the Night.
1: Su Radio Studio Più c'è il party time! Vamo!

0: Una breve pausa per Angela che si sta bevendo una birra e poi via in campagna a lavorare. Ciao Angela, buona giornata e benvenuta su Studio Più anche per quest'oggi. Il Balda, il bergamasco del Lago Maggiore, ci dice che ha lasciato i gemelli Paolo e Benedetta alla babysitter e il piccolo Ale di 2 mesi alla suocera e sta portando sua moglie Chiara a festeggiare in solitaria il suo compleanno. Quindi auguri, auguri alla moglie di questo nostro ascoltatore. Antonio da Monopoli sta sistemando la legna nella legnaia, certo, fate fare anche gli scioglilingua. Sta sistemando la legna nella legnaia, ritmo di Studio Più. Certo, perché è lì in montagna, Monopoli. No, però c'avete 400 metri di aratico da quelle parti, sono 420 più o meno. Conosco bene le zone. Ci vorrebbe un bel jingle, magari con la voce di Antonio. Voto Antonio.
1: State ascoltando Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ai microfoni, sì. Il mitico, unico, inarrivabile, grande, Claudio Tozzo!
0: Esagerato! 24.000 baci!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, Don't Believe It.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ancora stabilità atmosferica pressoché assoluta sull'Italia nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone, anche domenica giornata soleggiata seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle zone costiere, specie quelle tirreniche e la Liguria, nuvole marittime che poi si dissolveranno in giornata. Qualche annuvolamento anche sulle zone alpine tra pomeriggio e sera, ma ancora senza particolari conseguenze. Il clima si mantiene molto caldo per il periodo, massime ancora diffusamente oltre i 30 gradi da nord a sud nella giornata di domenica, seppure con valori in lieve calo proprio al nord sul versante adriatico per correnti un po' più fresche da est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ciao Claudio, sono Daniele di Bergamo e Elena, ti saluto, ci metti Toro Loco? Buona serata, ciao a tutti!
1: Cioè, messo giù così? 338-141-1001, sono le 17 e un minuto, noi siamo qui pronti per sapere da dove state ascoltando. Questo è il numero WhatsApp. Thomas di Rovereto sta tornando dall'Ari Show del Garda, che è stato in diretta oggi su Studio Più. È sempre

Allora, c'è Roberto Giulianova che è in allenamento sul pod di Levante e vuole salutare sua moglie e sua figlia che sono al mare.

Cara Lori, ti dico che qui in studio c'è l'aria condizionata, abbiamo 24 gradi, si sta da Dio, nessuna... Invece lei dice 37 gradi da Rovato verso Castagnato. Volevo farti un attimo di rabbia e basta.

0: stiamo per mixare la prossima canzone e sentiamo la richiesta.
1: Ciao grandissimo Claudio, mi fai ascoltare Sol Magossa, Emiliano di Serena, grazie, sei fortissimo.
0: Ah sì, Manu di Bango, Sol Magossa. Sono le 17:10 e adesso ce l'ascoltiamo, ce la balliamo. Mamma Kumasa, ricordo. Poi questo riff, questo ritornello l'ha ripreso, lo ricordate anche Michael Jackson in Wanna Be Started Something. Quindi canzone che ritorna, qui siamo negli anni 70.
2: Mamma Kumasa, Mamma Kumasa, Mamma Kumasa, Mamma Kumasa, Mamma Kumasa.

Mosoma, Mosoma. Amuna yeye, koma, samakosa.

cara Lori di Rodengo, certo, ma la ricondizionata se ce l'hai accendila. Ronny Milani ci manda una foto dalla Puglia, però non la vedo sul... lo sai benissimo che non si vedono tutte le foto, mandala sul mio telefono, va, che almeno vedo dove sei. Ciao Ronny, ci sta ascoltando, è in ferie. Ronny Milani tornerà dalla prossima settimana, non la prossima, cioè non lunedì, dopodomani, cioè... vediamo, chi sarà? Chi è? No, suona il telefono. Sì, un attimo che arrivo. E allora, salutiamo Oscar dal bar glitterato di Cernusco, si balla sui tavoli e noi ci risentiamo fra qualche istante. Dance Station. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Certamente, questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo, 17:16 minuti primi. Salutiamo Daniele di Bergamo che a sua volta saluta Alex Castellini, il popolo del DTM, tutta l'Italia e poi anche Ronny Milani.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

tutta da ballare questa canzone con Jovanotti remixata da Gabri Ponte. Lo vediamo anche nel video. Eh beh, le canzoni quando sono belle, poi quando c'è un DJ che ha la mentalità nostra e riesce a trasformare un'idea di un autore come Jovanotti in una canzone straordinaria tutta da ballare. Insomma, l'arrangiamento è quella cosa che poi rende una canzone un successo. E allora saluto nuovamente, l'ho fatto velocemente, Oscar e Maya dal bar glitterato di Cernusco che ci ascoltano perché venivano ancora al Genux. Adesso c'è AVC con Waiting for Love. Qui su Studio Più sono Claudio Tosso, benvenuti e buon sabato a tutti!

C'avevo il 45 giri e lo mettevo nel mangiadischi, si chiamava così una volta. Te lo portavi in giro a batterie, il disco girava e la puntina riusciva a leggere in modo incredibile anche senza che questa cosa saltasse. C'è la tecnologia una volta, ce l'avevamo anche una volta, ragazzi, che non l'avete vissuto quel periodo. Era del 1975 quella canzone. Maurizio ci sta guardando da inizio trasmissione, anzi adesso mi vedi anche qua in video. Non c'entra niente quello che si vede lì sotto. Fai, ci sono i Depeche Mode in questo remix dei Dirty South di Just Can't Get Enough.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: Studio Più. News.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarlo è un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e tecnologia.
2: At 30 minutes of every hour.
0: Al minuto 30 di ogni ora.
1: Studio Più.
0: Party time.
1: Party time.
0: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

1001 fino alle 18 e poi in linea a Pescara, dove Christian Redox è già pronto per condurre fino alle 20 il suo programma People.

0: e vai col mitico Party Time, sempre solo su Radio Studio Più.
1: Beh, le canzoni del passato tornano, nuove versioni e versioni originali come questa dei Tramps.

0: su Radio Studio Più si vola.
1: E con queste canzoni poi, questa è Neja, abbiamo avuto il piacere di ospitare sul palco di Riccione. Sentiamola con Restless.

senti cosa sta arrivando. Il party time, tutto per farvi ballare anche oggi. Sono Claudio Tozzo e questa è Studio Più. E questa è Corona.

0: Stai battendo il tempo? No, lo dico a... Sì, lo dico a te. Inutile che guardi giù e
1: a me?
0: Su.
2: No.
0: Sì, a te.
2: Ero rimasto ancora congelato rispetto al video di prima, scusami.
0: Ah, sì, stavi guardando il video di prima, giusto?
2: Sì.
0: Vabbè, io saluto gli amici che ci hanno scritto quest'oggi. C'è il pastaiolo di Macerata, c'è Acqua Service Sabosco di Civezzano. E adesso io ti passo la linea. Come lo vedete, lui è Christian Redox in TV. Io ti cedo la linea perché adesso vai da Pescara, domani sarai, c'è un evento, poi ne parlerai.
2: Giusto? Ad Ascoli Piceno, Piazza del Popolo.
0: Ok, fai l'oliva domani.
2: Magari, spero di mangiarne qualcuna, insomma.
0: Esatto, io ti invidio perché sai, le olive ascolane sono patrimonio dell'UNESCO.
2: Sì.
0: No, comunque... No, a parte gli scherzi, domani pomeriggio c'è una festa per celebrare i 50 anni delle radio e noi saremo ad Ascoli perché avremo uno slot dalle 19 e tu condurrai questo programma. Quindi ascoltateci e andate a trovare il nostro Christian Redox domani. Adesso c'è la pubblicità e poi ti lascio la linea. Ciao Christian!
3: The party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Coconice, un grande viaggio.
8: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio. Qui e ora è la mia vita.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ancora stabilità atmosferica pressoché assoluta sull'Italia nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone, anche domenica giornata soleggiata seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle zone costiere, specie quelle tirreniche e la Liguria, nuvole marittime che poi si dissolveranno in giornata. Qualche annuvolamento anche sulle zone alpine tra pomeriggio e sera, ma ancora senza particolari conseguenze. Il clima si mantiene molto caldo per il periodo, massime ancora diffusamente oltre i 30 gradi da nord a sud nella giornata di domenica, seppure con valori in lieve calo proprio al nord sul versante adriatico per correnti un po' più fresche da est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: diretta con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox. Are you ready?
1: Yes! Yes!
2: Pump up the volume! The weekend starts now. The weekend starts now.

sono le ore 18.02 in questo momento. Ciao, sono Christian Redux. Come avete sentito dal grande padron Claudio Tozzo, ciao presidente, grazie per la linea. Sono qui in diretta dal centro Italia, Pescara, che tra parentesi ieri, per chi ha guardato la Rai, Rai 1 ha ridato in insomma, quella che è l'operazione, lo show più bello dell'estate, lo posso dire? Sì. Sto parlando della Notte dei Serpenti, che si è svolta esattamente a Pescara. Il grande maestro Melozzi, insomma, per chi ha visto ieri sera, insomma, sicuramente ha dato grosso sfoggio a quello che è l'abruzzesità, no? E quindi voglio dire, insomma, siamo in diretta da Pescara qui per due ore, tanta buona musica dance in una versione un po' particolare, no? Perché di solito eravamo abituati a sentire People Move in maniera diversa, e oggi abbiamo qualche cambiamento, dai, qualcosa. Questo è il primo brano.

Ma che voce c'ha Fergie? Io voglio dire, ho la pelle d'oca. Questo è un pezzo del 2010. Stiamo parlando di David Guetta. Si chiama Getting Over You. E voglio dire, veramente tanta roba. Volevo dire buon pomeriggio a una persona che ha curato sia la sigla sia gli Station Break, che in questo momento mi sta ascoltando. Però non è di solito in Emilia Romagna, dove lui è in Puglia, si sta riposando, e questa mattina l'ho ascoltato molto bene, perché di solito è un po' in marcia bassa. Ciao, come stai? Oggi era ciao, come stai? E... ciao Ranni, ciao! Buon pomeriggio anche a te, sono le ore 18:10, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Chris Redox e questo è People Move. Abbiamo iniziato sicuramente alla grande, in una versione un po' diversa rispetto al solito, e spero che questa cosa vi piaccia. Voglio salutare subito, immediatamente, Daniele da Bassiano, che in questo momento, come al solito, non è in Bassiano, ma bensì in Sardegna, hai capito? C'è gente che si diverte, capito? Penso che stia lavorando, perché sono diversi mesi che lui è lì, e quindi voglio dire, Daniele, basta! Basta farsi i bagni, basta prendere il sole, basta! Che dobbiamo fare? Ovviamente giochiamo con voi che siete dall'altra parte, che state scrivendo al 338-141-1001, fatelo adesso, ma anche fatelo dopo, perché fra un po' arriverà il party time, lo sapete, alla mezza, questa è Radio Studio Più, e non solo, anche People Move. Quindi fra un po' troverete anche il mio amico Digi Danilo come primo party time. Poi ce n'è un altro di DJ, ce n'è un altro, c'è chi è? Ah, perché so che sta lì incollato Andrea, ciao Andrea, buon pomeriggio anche a te. Andrea Furia DJ alle 19:30, vabbè, ma tutto questo ovviamente succede se rimanete sintonizzati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E adesso andiamo, dai, andiamo.

0: To the floor, non so se avete notato il video, perché in questo momento magari si sta seguendo tramite la televisione. Beh, sicuramente avete visto anche delle immagini che li riguardavano mentre stavano facendo un live. Penso sia stato Tomorrowland, perché sicuramente insomma la location sembrava proprio quella. Buon pomeriggio ancora un'altra volta. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Volevo salutare un po' di amici che ovviamente sono con me su Radio Studio Più. Beh, una è sicuramente non vicinissima al centro Italia. Sto parlando della mia amica Mary, e quindi la saluto solo in questa maniera, perché sennò dopo lei si offende. Ciao Mary, buon pomeriggio anche a te. E poi c'è qualcuno che mi manda un messaggio vocale al 338-141-1001. Aspetta che ritrovo anche il mouse giusto. Chi è? Aspetta, fallo entrare. Chi è?
1: Are you ready?
0: Sicuramente sì. Mentre c'è qualcun altro che dice: sto andando alla Sagra della Quaglia a mettere la musica. Ebbene, sono contento, perché sabato scorso lui è venuto a trovarmi. Mamma mia, sono tornato a casa con le scarpe che erano piene di polvere, perché ero in un campo da calcio, quindi beh, ci siamo divertiti davvero davvero tanto. E devo salutare anche chi in questo momento, tipo Davide, Michele e Andrea, che stanno andando a vendemmiare. Loro però, da quello che ho capito, sono a Siena, quindi si ascoltano dalla Toscana, sicuramente tanta roba. E andiamo un pochettino più spostati verso il nord, se ho capito bene. C'è Alessandro da Brentonico che dice: ciao Cristian, è sempre tanta roba ascoltarti, un salutone virtuale ma sincero. Volevo ricordarvi che in questo momento ci stanno registrando quelli di Super J, però se mi vedete su Super J, beh, praticamente siamo in onda. Ciao, buon pomeriggio, io sono Cristian Redox e saluto gli amici di Super J, ovvero il canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Per due ore insomma mi vedrete, e vedrete anche la musica, non solo la sentirete. E per quanto riguarda me, c'ho una cosa da dirvi. Più tardi, alle ore 19 qualche cosa, torna il dottor Redox, e quindi e quindi tanta roba, grazie al mio amico Fustigato. Quindi questo accadrà dalle ore 19 alle 19:30. Ma adesso continuiamo, andiamo.

0: 90 per le doc. Questo è un pezzo del 1998, Free Bacon Popper, per gli amici Paola Peroni, che voglio salutare. Ciao Paola! Tanta roba, anche perché a me ricordava i tempi in cui facevo animazione in una bellissima discoteca che si chiama Maryland to Cool, che si chiamava, perché purtroppo non esiste più. E devo dire che, aspetta che spengo il condizionatore, perché sennò si sente lui e basta. È forte. E quindi ricordavo questi momenti veramente belli. Paola Peroni con Free Bacon Popper in arte. Vabbè, siamo arrivati alle ore 18:26, quindi è arrivato il momento di ridare la linea a Desenzano, ma torniamo sicuramente subito, perché è arrivato il momento del primo party time. Quindi fermi tutti e ricordate un numero, ovvero 338-141-1001, a vostra completa disposizione, per dare sfogo a quella che è la vostra personalità, perché lo sapete benissimo, in questo momento si gioca e si balla. Quindi pronti su Radio Studio Più con People Move. Afrapaca!
1: E People Move.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Dig him. Le 18:32 in questo momento su Radio Studio Pirla, Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox e questo è People Move. E abbiamo iniziato già con il primo party time, perché alla mezza arriva il party time. E questa settimana chi c'è?
1: Ma come chi c'è? Come chi c'è? E a lui.
0: DJ Danilo DJ.
2: Dobbiamo andare a salutare qualcuno che scrive al 338-141-1001. Lo dobbiamo fare?
3: Ma sì, dai, facciamolo.
2: Lo facciamo subito e andiamo a salutare tipo Pasquale e Valentina, che in questo momento ci stanno scrivendo da Ancona. Ciao Pasquale!
3: Ciao Valentina.
2: Domani sono ad Ascoli, Piazza del Popolo, dalle 19 alle 22. Quindi se volete passate. Ma di questo ne parliamo fra un po',
0: Saluto il mio amico Gallinaccio. Ciao Gallinaccio, come stai? E poi
2: la volta di Don Erminio da Guardia Grele.
0: Ciao Don Erminio, come stai?
2: I want your love, you baby. One, two, three, one, two, three.

0: dire che ultimamente ho visto un sacco di video su Rick Astley nella versione live, no? E devo dire che è ancora in splendida forma, magro, lo so, un po' di invidia c'è, okay. Ma la voce poi è uguale, identica, è sempre molto bassa. Quindi. Ma poi, voglio dire, regge lo spettacolo tantissimo, quindi tanto di cappello, chapeau, come si dice. Dica! Ah beh. Saluto il mio amico Giuseppe da Canosa Sannita che dice un saluto Redox number one. Amico mio, ma tu sei il numero uno, tu sei il numero uno, tu sei il numero uno! Andiamo di house, house music all night long. Mamma,
1: Aia la mamma.

0: Un abbraccio da Domenico da Monte Cosaro. Ma Monte Cosaro cosa? Scalo o Monte Cosaro?
1: Oh.
0: Che ne so io? Perché c'è anche Monte Cosaro Scalo. No, me lo disse una volta. C'era una bellissima ingressista che ci fece fare a me DJ Danilo DJ una serata a Monte Cosaro Scalo. E lei era proprio bella.

lui è sempre presente, eh? Sì. Ciao Marco! Salutami la tua dolce metà, perché attenzione! Se no la prossima volta non ti fa venire a trovare gli amici della radio. Oh, vedi, Domenico mi dice che di Monte Cosa lo Scalo, eh? C'era una bellissima discoteca. Come si chiamava? Vabbè. Bella. Ah, vabbè. Reminiscenze degli anni 80, inizi 2000. E allora?

0: Stai diventando cattivo, amico mio. Che si fa stasera?
1: Stasera si gioca al dottore.
0: Sono contento perché fra un po' arriva il dottor Redox, capito? Sì, dalle 19, dopo, fra un po'. Invece di giocare al dottore stasera cosa si potrebbe fare?
2: Stasera gioco a briscola 3-7 con i vecchi.
0: Bravo, sono contento, cioè, almeno fai qualcosa, dai. Redox, Miami Beach ti saluta. Ma come faccio a non salutare il Miami Beach, che in questo momento è ancora attivo, pullula. Ciao Massimo, ciao Teresa e ciao a tutto quanto lo staff del Miami Beach, dove il 16 siamo stati lì, bellissima avventura, bello. E fare poi il giro con la Ferrari. Con la Ferrari a cingoli. No, c'ha le ruote, c'ha le. Salutatemi Antonio. This is the Radio Studio View. Ah, mi hanno detto che questa sera a Teramo c'è il corso, al centro c'è una sfida fraticida tra Leon e Pirupa. Se vi trovate a Teramo, beh, merita.

0: Messa a posto?
1: Messa a posto, messa a posto.
0: Chi è? Avanti, avanti, chi è? Chi è?
2: Stasera si va a rimorchiare col Benelli, altro che full cast. Un saluto da Trebbi.
1: Mi hanno mandato anche la foto con, del Benelli, no, no. Però c'è la marmitta quella lì che... Anch'io mettevo quel tipo di marmitta. Sì, quello tutto truccato. Ma col Benelli quello... Ma come fai a rimorchiare? Cioè un sedile solo, mica quello lungo. Quindi come fai? La fai sedere dietro con...
0: con la griglia.
1: Sì.
3: Chi devi Boppi?
1: Oh, qualcuno mi dice a che ora ci sei ad Ascoli? Ma com'è che ora ci sono ad Ascoli? Dalle 19, ma lo sa tutto il mondo! Ma lo sa tutto il mondo! E allora.

satisfy my soul. Stavo parlando di Ascoli perché stavo dicendo che dalle ore 19 fino alle ore 22 sarò proprio lì a Piazza del Popolo a festeggiare quelli che sono gli anni, i 50 anni delle radio libere, nate libere ma libere veramente. Quindi dalle ore 19 fino alle ore 22 in diretta su Radio Studio Pio, la Dance Session d'Italia, ci sarò io, ma ci saranno anche tanti altri DJ, speaker delle altre radio. E quindi magari scambieremo e faremo scambiare, beh, insomma, sicuramente un saluto, no? Però ci saranno anche i nostri party time, no? Quindi la musica, un po' di musica la mettiamo noi, quella di Radio Studio Più.

riferimento al concittadino di Teramo, Enrico Melozzi, che ieri sera, venerdì, su Rai 1, è andata in onda La Notte dei Serpenti. E come ogni anno, è una grossa testimonianza sull'abruzzesità. Ormai abbiamo adottato Elettra Lamborghini, bellissima, molto brava. E poi, voglio dire, le canzoni abruzzesi, rifatte, riadattate dal maestro Melozzi, devo dire, tanta roba. C'era anche una DJ sopra al palco, Faccio i miei complimenti, bravo Enrico, bravo, bravo. Ah, qualcuno mi scrive, hai visto la batterista? Sì, l'ho vista.

0: quando ferra i cavalli.
1: Bravo, sì, sì, giusto, e ce l'ha. Ma nel frattempo da bere qualcosa, no? Mi sembra giusto, dai.
0: Aperitivo, dai, ma

0: Vedo, non è che mi metti un pezzo di Demis Roussos?
1: No. No, non posso.
2: Redox.
1: Senza che mi fai le boine. No, non posso. Sta mixando.

0: chi è?
1: Un saluto da Elisabetta di Civitanova. Ciao. Siete sempre number one. Ciao.
0: Oh, ti voglio domani pomeriggio ad Ascoli, 19, dalle 19, ok? Ad Ascoli, tutti ad Ascoli.

Non mi ricordo se ho risalutato gli amici di Super Jay, il canale 16 digitale terrestre abruzzese, non me lo ricordo. Ciao amici!

0: È arrivato il momento di fare gli applausi a DJ Danilo DJ, che in questo momento giustamente sta terminando il suo party time. E ahimè, dobbiamo ridurre la linea del Sezzano, ma per pochissimo, per pochissimo. Poi c'è anche il notiziario, quindi sicuramente avremo le ultime novità in merito. Si sta svolgendo a Venezia la festival del cinema di Venezia. Vabbè, dai, ho cercato di ho fatto la battuta, dai. Siamo pronti a ridare la linea a Desenzano, torniamo subito, ma veramente subito, e fra un po' troveremo anche il dottor Redox. Ma che vi devo dire, che c'è Madonna e Sabrina Carpenter come primo pezzo? No, non ve lo dico.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Studio Q. News.
5: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti, che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte, con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro, che corre anche lui per il

0: gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini in parallelo, parallelamente. Offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
1: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu, Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Devo dire la verità che il video è molto molto molto bello. Io per la prima volta ho visto Sabrina Carpenter nel suo live, in quello di Coachella, e dove c'era come ospite Madonna, quindi voglio dire bella bella, proprio bella cosa, l'unione appunto di quella che è un'icona storica come Madonna e una emergente mica tanto, perché insomma è da un bel po' che fa musica, sto parlando di Sabrina Carpenter, quindi insomma sto per dire il nuovo e il vecchio, ma non si dice, l'ho detto. Sabato 5 settembre, sono le ore 19.05, voglio salutare chi in questo momento sicuramente sta andando a prendere l'aereo a Malpensa, c'è qualcuno davanti che guida e dietro che ascolta la voce di Christian Redox. Buon pomeriggio anche a voi, a chi sta guidando e chi sta dietro e chi sta a fianco e non lo so. Ma davvero buon pomeriggio e ben ritornati. Questa è People Move in diretta dal centro Italia. Io sono Christian Redox e questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Vi ho detto che fra un po' ci sarà il dottor Redox e questa non è una cosa così, perché è una minaccia, quindi... arriva fra poco, arriva.

0: Freakside, David Guetta con Sad Girl. Beh, devo dire, se lei è triste, sicuramente molti uomini potrebbero renderla un pochettino felice. Ma voglio dire, perché l'avete vista? Sì, devo dire che c'ha un bel po' di personalità. Comunque, è arrivato il momento del dottor Redox, e quindi accendiamo il mio telefonino cellulare e sentiamo i WhatsApp che sono arrivati. Ovviamente tutti quanti vocali, no? Quindi sentiamoli. Dica,
1: dottor Redox, ma è vero che la sua sala d'aspetto è affollatissima?
0: Ah, certo, sì, c'è tanta gente che passa addirittura alla Croce Rossa a dare le bottiglie d'acqua e le merendine, capisci?
2: Dottor Redox,
0: dica.
2: Può scrivermi una ricetta e portarla alla mia farmacia?
0: Ma non ti porto alla farmacia, adesso non esiste più perché si usa il codice, cioè c'è la ricetta elettronica, quindi non devo fare più il postino, anzi senza Tino, il post non funziona, mi dispiace, è scarico, no? Perché di solito questo lo dicono chi evade le tasse, vero? Non lo so.
2: Dottor Redox, mi hanno fotografato all'autovelox.
0: Sì, sei venuta bene, perché non lo so, me lo chiedo, insomma, lascia perdere, perché in un periodo della mia vita ho fatto una strada provinciale di un piccolo paesino, che in pratica c'era un autovelox nascosto, sì, e ho ricevuto talmente tante multe che hanno dovuto disboscare una montagna. E non solo, ora in questo municipio c'è persino via Redox, piazza Redox, dietro il monumento di Redox, che guida a 60, mentre il limite era 50.
2: Dottor Redox, la sua macchinetta del caffè mi ha mangiato 10 euro.
0: Mi dispiace, ma sono contento per me. Ti ha fatto la ricevuta, perché voglio dire, insomma, ti ha fatto la ricevuta, così magari te le posso ridare. Non ti ha fatto la ricevuta, vabbè, chissà da chi avrà imparato, non lo so.

E me la stavo cantando questa Pollina con Fake Love, un brano del 2014 di qualche tempo fa, e beh, sicuramente è passata tanta acqua sotto i ponti, e così si dice quando passa del tempo, no? Capitato anche voi, no? Sono le ore 19:20 in questo momento, questa è Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia, io sono Christian Lerox, il programma si chiama People Move e siamo in onda dal centro Italia. Questa è una cosa che sicuramente voi ricordatevelo, ma sicuramente per chi segue questo programma lo sa, perché noi siamo in onda tutti i sabato. Ma domani dalle ore 19 fino alle ore 22 sarò in diretta dal Piazza del Popolo, quindi se volete, insomma, insieme a tanti amici di tante radio, saremo insieme lì per festeggiare quello che è il compleanno della radio, ovvero 50 anni di Radio Libere, ma a Radio Libere veramente, quindi insomma tutti quanti i colleghi, beh, insomma, delle Marche, dell'Abruzzo, ma insomma spero che ci sia sicuramente tanta gente che ci racconterà un po' quello che è la storia della radio, quindi insomma avremo l'opportunità di poter prendere diverse testimonianze, come si dicono? Testimonianze. Fra un po' arriverà il party time di Andrea Furia DJ, quindi state lì incollati, perché sicuramente ne saprà una più del diavolo. Perché sto dicendo queste cose? Sto ciurlando nel manico? No, e allora che è? Prendi Next.

0: Questa è People Move. Spot.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Q.
2: Party time.

Wow. Siamo in aperitivo time. Quindi? Vabbè. È ora. Saluto Domenico da Montichiari. Ciao, buonasera a te. Saluto anche Alex JJ che ci scrive da Arezzo. Veramente lui ci guarda in TV. Ciao!

0: questa è live. Questa è live, è live, è live, è vivo. Dal vivo, dal vivo, dal vivo.
1: Ciao Cristian! Ciao Cristian!
0: Questo non dal vivo. Ci sono altri messaggi. Chi è? Avanti. Chi è?
2: Un salutone a Schulz il meccanico, cioè, sexy.
1: Da Manuela la barista di Monte Silvano.
0: Brava.
2: Stiamo tornando dal mare. Siamo cotti. Un po' di carica.

0: avanti, falla entrare, falla entrare. Chi è? Pronto?
1: Dica. Ciao Cristian!
0: Ma la... ecco, basta! Basta!
2: Ciao a tutti, buona serata a tutti. Vi saluta Orazio in bianchino dello spazio di Cervia.
0: Bra. Ciao Orazio!
3: A me servirebbe un imbianchino, un po' di...

salutare Mariolone, che dice che vuole fare gli auguri di buon compleanno a un biker che si chiama Mirko Di Giulio. Anche lui è un affezionato. Happy birthday! Ciao Mariolone!

0: Guarda Cristian, se vuoi posso venire, ma solo a novembre, a novembre. Questo mese sono impegnato. Sì. Mese prossimo vado a ottobre a Tenerife per un mese perché c'è la crisi. Certo. E a novembre torno e ti posso imbiancare, ti posso dare dei pennellate.
1: No, no, grazie.
2: A novembre!
3: Il mese dei morti.
2: A novembre!
1: E io non lo so.
2: In bianchino di Cervia!
1: Dimmi, dimmi, perché?
3: Tell me why.
1: Dimmi, perché, perché, perché?
2: Lui è Andrea Furia DJ. Ne sta sparando una dietro l'altra.
1: Mamma mia.
2: Pelle d'oca.
1: Anche un po' di papera però. Sia d'oca e di papera. Tutte e due.
4: Bellissima sta musica, Juan, sabato sera.
1: Buonasera a chi mi invia il messaggio, buonasera. Da quello che vedo, forse gente da Altino, dove c'è il peperone dolce più buono d'Italia.

una volta in radio c'erano le dediche richieste. Adesso c'è un anonimo. Ma bellissimo, bellissimo!

0: Ciao Cristian.
1: Ciao.
0: Sono venduto da Altino Chieti.
1: Ciao amico mio. Così. Buonasera. Buonasera. Un messaggio di un anonimo, che tra parentesi vedo anche il nome. Vabbè, comunque, ciao, sono anonimo. Voglio mandare un saluto ad Adele di Soprazocco. Un abbraccio speciale dal tuo ammiratore. Capito? Fatto, eh? Ah, mi ricordo perché tanto devo fare. Sono un ammiratore, sono un anonimo.
2: Solo una parola.
1: Quale però? Ma quale? Anonimo? Ma dovrebbe essere anonimo, sì.

0: Evil Move, in onda solamente il sabato dalle ore 18 fino alle ore 20, e domani in Piazza del Popolo ad Ascoli dalle ore 19 fino alle ore 22. Ammazzo, 3 ore.
1: Grande.

vado? Ma come faccio ad andare? No? C'è un messaggio! Messaggio scritto: ciao Red, mia moglie si lamenta. Mia moglie si lamenta, però tra parentesi c'è scritto in cacchia, perché durante il party time io giro per casa in mutande. Boh, le ho tolte. Voglio dire, se ti lamenti che vado in giro in mutande, allora le tolgo. E allora vado a salutare Marco da Lazzise. Ciao amico mio, buona serata anche a te.

0: No, dai, non ci credo. Mi è arrivato un messaggio, ma se di solito lei mi manda le foto, ma non. Ma ciao, Belgnaro! Grazie per il ragazzo. Baci e buona serata da
1: Dani di Concesio.
0: Ah beh, non lo so se sei tu, voglio le prove! Perché Dani di Concesio ce n'è solo una, Ricordo che lui dietro di me è Andrea Furia DJ. E andiamo!

0: Cristian, Feel the Power, sì. Dalle 18 alle 20, sì. Tutti i sabati.
1: Sì, sì, ma si chiama People Move. People Move, People Move, People Move, People Move, People Move. In questo momento in console c'è Andrea Furia DJ.

0: perché chi si ferma è perduto.
1: Ma così, così. Regaliamo perle, perle di saggezza, così, così, così, così, così. Così come se non ci fosse un ieri, oggi, domani.

0: siete pronti ad entrare in una nuova puntata di People Move?
1: No, no, ormai sta finendo. Cioè, che c'è? È fantastico, è quasi finito. Cioè, tra qualche minuto andiamo via. Siamo quasi ai titoli di coda. Quasi.

0: È arrivato un messaggio, di solito lui lo fa vocale, non so cosa sia successo, forse gli è andata via la voce probabilmente. Di solito lo fa a fine programma e lui dice: carichi a molla nel club di People Mood. Aspetta, carichi a molla nel club di People Move, felicissima sera capitano Christian, Simon Leggio in sala controllo a Pescara, Gianluca il vigilante motto sempre presente. Non ho capito perché non ha fatto il vocale di solito è così, dai, un colpo di vedo che invece ha scritto anche al collega. Vabbè. Oh, 19.54. Volevo salutare gli amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Ciao amici! Sono state due ore cariche, cariche a molla, come dice il vigilante matto. Volevo qualcosa prima di uscire dal programma? Sì, dai, persa. Avanza! Stavo guardando il telefono perché c'è una disquisizione su la chat dei DJ sull'acquisto di casse amplificate. È così, ognuno ha le proprie cose, no? Che dobbiamo fare.
1: Uffa, mostrare.
0: Magari sarebbe il caso. Sai chi c'è dopo di me? Come non lo sai? Ma come non lo sai? C'è DJ Dummy con il suo programma che si chiama Disco Phenomena.
2: It's just a place for me to stay and reside. And it's a place for me to stay.
0: I'm scared of making the same mistake twice. Sì. È arrivato il momento di fare gli applausi ad Andrea Furia DJ. Bravo. Come volevo fare gli applausi anche a Gigi Donillo. Siamo arrivati al termine anche questo fine settimana. Cosa importante, ti voglio ricordare. Esattamente domani pomeriggio sarò in diretta in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno e insieme a tanti colleghi delle radio locali. Infatti domani si festeggeranno i 50 anni delle radio libere, nate libere, ma veramente. Eh sì. Grazie a tutti, buon fine settimana, ci sentiamo domani dalle ore 19 sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao a tutti! Da Chris.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: On Studio Più.
5: Your dance station.
6: Questa è People Move.
7: Spot.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Dopo una piccola pausa estiva, eccoci qua di nuovo in voce ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic insieme a Carte Blanche. Si intitola Lucky Ones ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi, quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Topic insieme a Carte Blanche dal titolo Lucky Ones, canzone che mi ricorda molto gli Empire of the Sun. E allora, già che li ho citati, ci ascoltiamo Walking on a Dream.

Ne abbiamo ballati tutta l'estate e li stiamo ancora ballando con Magnetic. Loro sono The Bosa, tre ragazzi che arrivano dall'Australia. Questo è il loro nuovo singolo dal titolo Lose Myself. Dal 2026 andiamo al 2005, quando il DJ italiano Alex Gaudino insieme a Lil Love uscirono con Little Love.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ Fenomena.

0: Lui si chiama Sonny Fodera, è un DJ e produttore di musica house australiano, abita in Inghilterra e dall'Inghilterra arriva anche la bellissima voce di Becky Hill. Insieme hanno composto Say Something, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ad Ancona, sui 95.5. Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Quello che avete appena ascoltato è un rework di Illusion, brano famosissimo di Benny Benassi, o meglio dei Benassi Bros. In questo caso ci ha messo le manine Hypaton, sempre insieme a Benny, e la voce di Sandy Chambers. Dal 2026, con un disco però uscito nel 2003, andiamo al 2013, quando Calvin Harris ed Alesso uscirono con Under Control.

L'abbiamo conosciuto a metà degli anni 2000 con il suo sound trance progressive, sto parlando del DJ Dash Berlin. Ora nel 2026 pubblica questa traccia insieme a Simon Ward dal titolo Lonely Man. Dal 2026 ci spostiamo al 2012, quando Deadmau5 con la voce di Chris James uscirono con The Velt.

0: Il nuovo singolo di Axwell con la voce di Bon si intitola Whatever Turns You On ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ancora stabilità atmosferica pressoché assoluta sull'Italia nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone, anche domenica giornata soleggiata seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle zone costiere, specie quelle tirreniche e la Liguria, nuvole marittime che poi si dissolveranno in giornata. Qualche annuvolamento anche sulle zone alpine tra pomeriggio e sera, ma ancora senza particolari conseguenze. Il clima si mantiene molto caldo per il periodo, massime ancora diffusamente oltre i 30 gradi da nord a sud nella giornata di domenica, seppure con valori in lieve calo proprio al nord sul versante adriatico per correnti un po' più fresche da est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Glielo vado a dire, okay. Magari non mi sentono, no. Potete venire lì insieme a loro, grazie. Eh sì, ma contento mica di poco io.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ancora stabilità atmosferica pressoché assoluta sull'Italia nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone, anche domenica giornata soleggiata seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle zone costiere, specie quelle tirreniche e la Liguria, nuvole marittime che poi si dissolveranno in giornata. Qualche annuvolamento anche sulle zone alpine tra pomeriggio e sera, ma ancora senza particolari conseguenze. Il clima si mantiene molto caldo per il periodo, massime ancora diffusamente oltre i 30 gradi da nord a sud nella giornata di domenica, seppure con valori in lieve calo proprio al nord sul versante adriatico per correnti un po' più fresche da est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Ed eccoci! Buonasera Italia, buonasera Grezzana! In diretta nazionale su Radio Studio Più, Ugo Palmisano, Alex Castellini e tutta la piazza di Grezzana. Fate ciao con la manina!

guardano in TV e tramite l'app e dicono: mamma mia, quanta bella gente a Grezzana! Hula hula! Questa è la prima parte della diretta, eh! Poi ne avremo un'altra, occhio!

0: schifo, la grezzana, andiamo! Mani su!
1: Non ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Sulle mani.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Guarda lui, lui c'era, guardalo, lui c'era. Anche la signorina qui, brava. È il nostro viaggio.

0: Solone.
1: Solone.
0: Come fa Livino Mahon? Allora ragazzi, tirolese. Per non sbagliare, diciamo tutti tirolese.
1: Livino Mahon.
0: Avete capito? Facile, così andiamo tutti a tempo. La proviamo, Alex, sentiamo se sono bravi, eh.
1: No, baby.
0: Adesso arriva tirolese, eh. Occhio. Io faccio le cose per voi per farle più semplici, ok?

Crezzana, occhio, solo voi. Come? Vedi che andiamo a tempo? Ancora un giro, forza, tutti. Vedi, non sbaglia nessuno. Bravi.

gente che c'è. Bravi, sulle manine, Grezzana, andiamo. Come? Ormai avete parato, bravi. Dai, dai, fatemi godere ancora. Come? Bene, bravi. Oh, che è successo qua? Oh, scalate.

0: rendi felice la mia giornata. Make my day.
1: Make my day. Make my day.
0: Lo diceva anche l'ispettore Callaghan.
1: Make my day.
0: Chi c'era nell'89?

Morti stasera. Occhio. E questa, signori?

Are you ready for this? Due cappellini random, occhio. Dopo lanciamo gli

Occhio. Con le mani a tempo tutti. Fuori le voci. Pronti. Bravi, sono pronti, bravissimi.

sempre con te è abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Se mi fai l'amore ti canto.
2: Vai, muoversi, muoversi!
1: Forse una canzone grande. E camminando sveglierò chi sta sognando più di me.

0: la messa è finita, andate in pace, grazie.
1: No, ma funziona così?
2: Finita?
1: No,
0: non siamo a niente. Allora, beh, gli anni 70 sono proprio volati come questi coriandoli che stanno riempiendo questa meravigliosa piazza.
2: Ma quanti hanno vissuto gli anni 70? Sulle mani, quanti hanno vissuto gli anni 70?
0: Aspetta, perché se dici tu vissuto significa sono nati prima.
2: Esatto, prima.
0: Quanti sono nati negli anni 60? 50? 40? 30? 20. C'è la nonna qua. No, cioè,
2: può essere.
0: Vai, chi è?
2: Siamo in diretta?
0: Signori ufficiale?
2: Ok.
0: Quindi se aprite l'applicazione o da casa sul televisore, da questo momento ci vedo.
2: E siamo anche in radio, sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora ne approfittiamo, facciamo sentire il calore che c'è in questa meravigliosa piazza San Donato. C'è al nostro 3, vogliamo sentire l'urlo, ci devono sentire da Francavilla. Pronti?
0: Okay. Aspetta, aspetta, facciamo già che la storia, no?
2: Ok, perfetto.
0: Ok. Allora,
2: ci siamo? Preparatevi! Anche perché ci sentiranno dalle auto, ci sentiranno dai
0: dalla
2: TV,
0: macchina, televisione.
2: Esatto.
0: Vai Massimo, partiamo da qui.
2: Beh, signori, siamo a San Donaci,
0: provincia di
2: Brindisi, 5 settembre
0: 2026, striteggia alle nostre spalle. E qui davanti chi abbiamo, Massimo? Chi abbiamo?
2: Possiamo dirlo?
0: Dillo.
2: Il pubblico più bello del Salento!
0: Ma che casino, di più, di più, di più! Mamma mia, siamo in diretta allora, signori.
2: Allora, ci siamo.
0: Vai, dagli anni 70.
2: Passiamo, signori, ufficialmente alla musica anni 80. Ah. Quanti erano belli gli anni 80.
0: Non mi fare pensare.
2: Noi li abbiamo vissuti.
0: Davanti a un televisore, perché quello si faceva.
2: Diciamo, noi abbiamo visto tanti telefilm. MacGyver.
0: Manion P.I.
2: Gli A-Team.
0: La serie dei Chips.
2: I cartoni animati.
0: Non mi ricordai i cartoni animati.
2: Però noi facciamo musica.
0: E quindi
2: signore e signori, benvenuti.

0: negli anni 80 c'era anche la musica italiana.
1: Sei sicuro?
0: Eh sì, ogni tanto la sentivo.
1: Sei sicuro?
0: Mi ricordo.
1: Tipo?
0: Tipo...

0: onestamente ce l'ho fatta.
1: Vedi, meglio tardi che mai.
0: E adesso
1: e qua io mi sciallo. Mi sciallo.
0: Mi sciallo.
1: No, no, lo sciallo, sciallo.

E ancora. Vai. Be my lover. A voi le voci. Non ho sentito, Massimo.

0: prossima?
1: Vabbè, io l'ho letta. Senti cosa arriva? E negli anni 80 c'era un gruppo che ha fatto innamorare milioni di teenager.
0: Ah, si chiamavano così, teenager? No. E chi erano coloro?
1: Coloro erano i

0: ogni tipo di guerra. E il Partisalento ovviamente lo ripete, anche noi siamo no a ogni tipo, contro ogni tipo di guerra.
1: La guerra la facciamo a letto, io e te, Massimo.
0: No, no, no, nel senso non insieme.
1: Nel senso buono, nel senso lato.
0: Quale lato?
1: Per favore!
2: Studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: grandi successi.
1: Wow!
0: E anche negli anni 90 c'era una regina, signori e signori.
1: Chi era?
0: Era lei, suonava così. I know you wanna say.

0: Valerio, ringraziamo.
1: Grazie Valerio. Pronti a cantarla? Se la conoscete, signori?

0: piace tremendamente. C'è il telefono dello zio Street Angel.
1: Quanti conoscono questa canzone? Ci fate vedere le mani al cielo se la conoscete, signori? Ce le fate vedere tutte? Pronti? Cavallo, ci sei?

0: Quanta energia, quanti sorrisi, che belli che siete. Allora finiscono così gli anni 90, cari amici, però Massimo,
1: sì,
0: questo pubblico si è comportato fin troppo bene,
1: non lo so,
0: come lo sai?
1: Non lo so perché magari non seguono la nostra pagina.
0: Quanti di voi hanno messo mi segui? Anche stasera, fatelo, così vedete magari i video, potete vedere le storie, guardate cosa fare, prendete il vostro cellulare, inquadrate lo schermo, esce il QR code, vi esce la pagina, l'aprite, mettete segui, ok?
1: Oh.
0: Allora, oh, ma qualcosa da regalare agli amici di Sandonaci ce l'abbiamo?
1: Aspetta.
0: Che provi- dici?
1: Sì, però ripeto, siamo in diretta, quindi dobbiamo ringraziare
0: chi?
1: Il nostro media partner che è Radio Studio Più,
0: sì?
1: E il nostro partner che è Grana Padano. Noi diciamo Grana,
0: sì?
1: Voi dovete rispondere Padano. Proviamo. Grana!
0: Fermi, conoscete il formaggio, quello che si mangia, no? Perché da qua non hanno urlato. Vai!
1: Grana! Grana! Applauso! E allora signori, per voi un po' di omaggi, quindi solo per le comitive più belle, quelle che fanno più casino!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Senti cosa arriva.
1: Questa anche è stata ripresa.
0: Questo è un disco salentino, signori, quindi lo conoscerete sicuramente. E fa così.
2: Quien dice a tu sinistro tiene oria. Se ve blon, no pensé a un tas escenar.

0: senti la prossima? Ho già capito qual è, bravo!
1: Ah, mi raccomando su questa,
0: Dale! Oh! Senti come suona?
2: Voglio come dice!
3: Stai lontano da sto cuore.
0: Cantala insieme a noi.
3: E a te vola come un zio.
0: Niente?
3: Niente voglio e niente spero che tenerti sempre a fianco a me.
0: Quindi?
3: Sì,
1: Sandona, ci fai vedere le mani al cielo? Faccele vedere su queste mani. Falle vibrare queste mani. Tutte,
4: destra e sinistra.

0: Sono stanchi, si vede, no?
1: Sei stanchi? Ci fermiamo? No? Continuiamo?
0: Oh, ma qua noi a una certa età un po' di fiatone.
1: No, ci
0: cioè,
1: sta.
0: Voglio dire.
1: Ci sta.
0: Guarda. Alzino tutti. Allora, invece di vedere le mani su, sui ventagli, per favore. Sui ventagli. Guarda. Fantastico, ragazzi. Guarda. Ho detto io che avremmo dovuto aprire una bancarella dei ventagli, avremmo fatto i soldi quest'anno. Vabbè. Allora, signori,
1: siamo nel Salento, ci chiamiamo Parti Salento ed è anche doveroso omaggiare
0: il Salento.
1: E lo facciamo, anzi non lo facciamo noi, lo fate voi da soli. Musica.

0: Allora, Mauro.
1: Massimo, ma perché?
0: No, è un pubblico bellissimo.
1: Ho capito.
0: L'abbiamo fatto in pochissime piazze.
1: Oh, e perché dobbiamo farlo proprio oggi?
0: Perché l'abbiamo fatto...
2: Studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: E rieccoci, signori, nuovamente live qui da Grezzana, Alex Castellini, Ugo Palmizzano e tutti voi al mio 3 un bell'urlo, la telecamera è lì. 1, 2, 3! Abbiamo ancora voglia di divertirci,

Sensini. Queste sono le robe che arrivano all'improvviso. Bravi, cavallerizzi, bravi.

bravissimi, guarda quanti bei cavalli, bravi. Questo era il primo degli interventi in follia.

Occhio, signori, occhio. Primo momento follia finito. Andiamo avanti. Scalate, venite in avanti, forza. Riprendete le postazioni. Ventaglietti, ragazzi. Signorina, ammazza che presa, signorina.

c'è chi la prende? Vieni amore, vieni. Andiamo, andiamo. Anche la busta. Oh, è un gadget quello, è uguale. È il porta gadget. Vieni amore. Chianu? Auguri Chianu, dov'è Chianu? Auguri Chianu! Chiamalo!

Allora qua vogliamo vedere i reggiseni, di solito nei concerti su sta cazzo.

Firma. Bravi. Signori, Mr. Bain e Culture Beat. Il nostro viaggio continua.

0: Ok?
1: Ok,
0: io dico U, voi dite

bravissimi. Occhio adesso, occhio.

cominciare da zero. Ve la ricordate l'ultima volta? L'abbiamo cantata nel 2006 questa. Oh, quanti anni sono passati? 20 anni. Eravamo i campioni del mondo. Questa canzone ha fatto la polvere.

Guarda con l'orsacchiotto, guardalo. No, che è numero uno, guardalo. Guarda con l'orso. Numero uno. No, non devi possederlo. Non devi possederlo, è di pezza. È un peluche.

0: San Nicolás.
1: Ah, beh. Un ringraziamento ancora va a Giacomo, a tutta la Proloco, glielo facciamo un applauso, ragazzi. Alla brigata di cucina, a tutti gli stand, come ogni anno è sempre un successo qui a Grezzana. Io ho paura per l'orso di peluche, ho

a qua tremano i muri. Ah beh. Da Rud si vola. No, l'orso è fantastico. Non ho capito, vuoi fare la foto con l'orso? E vieni, dai. Venite a fare la foto con l'orso, dai. Non so chi ha bevuto di più, se loro o l'orso. Ora glielo chiedo, penso loro. L'orso poraccio è in balia di quattro maschi poraccio. Povero orso. Ciao fratello, com'è? Gli avete dato un nome all'orso? Dai, facciamo la foto con l'orso, occhio.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.